0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
0: Non stop.
2: What we're living in. Let me tell ya.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump ha detto la loro morte è molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di ieri è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, soccorsi da al personale del 118. Dramma Milano Marittima sul litorale Ravennate. Una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili i soccorsi, i carabinieri hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Aperto un fascicolo e disposto il sequestro della piscina. Verrà inoltre eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Un incendio è divampato ieri sera a Milano in zona Palmanova in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani, riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. I mondiali di calcio, l'Inghilterra si prende

0: del terzo posto al mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia dall'ultima panchina di Deschamps. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Konsa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i Blues. Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Olisier due volte a centimetri dal 4-4. Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Il concerto di Bad Bunny ieri a Milano è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione, alcuni spettatori sono rimasti feriti. Un incendio è divampato ieri alle 19.30 a Milano in zona Palmanova, in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie di 89 e 94 anni, evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York Mamdani ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. I mondiali di calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto dopo la pazza sfida vinta contro la Francia all'ultima panchina di Deschamps. A Miami l'Inghilterra vince 6-4. Oggi la finale a New York tra Spagna e Argentina. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, colpite strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad e minaccia un'offensiva su vasta scala, poi colpisce con droni kamikaze due basi americane in Kuwait. Una persona è rimasta uccisa ed altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte, lo riporta il Kiev Independent. Sabato di tragedia in acqua, una bimba di 4 anni annegata ieri nella piscina di un hotel di Milano Marittima per circostanze ancora non chiare. Nell'Adda sono invece annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer britannici vicini al movimento MAGA di Trump. I due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione. I due sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. Calcio, l'Inghilterra vince 6-4 la finale per il terzo posto mondiale contro la Francia. Tripletta di Saka e doppietta per Mbappé. Ora il francese è il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei mondiali con 22 gol. Questa sera a New York è la finale Spagna-Argentina. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Caso Rogero, la premier Meloni rompe il silenzio commentando al Corriere la condanna a 14 anni e 9 mesi inflitta al gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori. Parla di pena sproporzionata. Invita a riflettere sulle condizioni psicologiche di chi subisce una rapina violenta. Poi rivendica di aver dato il via libera a Nordio per attivare la procedura di grazia. Nessuna de-escalation e tensione alle stelle nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nella notte, dopo l'uccisione di due militari americani in Giordania, gli Stati Uniti hanno lanciato l'ottava ondata di raid consecutiva. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con Washington e Islamabad e attacca in Kuwait e Giordania. A 25 anni dal G8 del 2001, Genova torna a fare i conti con una delle pagine più controverse della sua storia recente. Oggi in città è previsto il corteo nazionale per ricordare le giornate del vertice internazionale e la morte di Carlo Giuliani, attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. Primi segni di cedimento per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia. Al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Oggi sono 14, domani saranno di nuovo a 17. Oggi allerta temporali su Veneto e Lombardia dopo la grandinata di ieri a Milano. Feriti al concerto di Bad Bunny interrotto per la bomba d'acqua. Calcio, l'attesa è finita. Questa sera alle 21 andrà in scena la finale dei mondiali 2026. A New York la Spagna di Lamine Yamal sfiderà l'Argentina di Lionel Messi. Ieri la vittoria dell'Inghilterra contro la Francia nella finalina per il terzo posto. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Continua a far discutere il caso di Mario Rogero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Salvini va a trovarlo in cella, Meloni parla di pena sproporzionata e rivendica di aver dato il via libera a Nordio per attivare la procedura di grazia. La moglie di Rogero chiede un atto di clemenza e di umanità a Mattarella. A 34 anni dalla strage di via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Quel disegno eversivo con il loro contributo è stato sconfitto, il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che aggiunge: la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran. Nella notte dopo l'uccisione di 2 militari americani in Giordania, Washington ha lanciato 8ª ondata di raid consecutiva. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto a Islamabad e attacca in Kuwait e Giordania. È entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni. Poi, dopo averla avvicinata nel letto, ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. È successo al Lido di Camaiore, Lucca, in manette un 27enne del posto. Grande domenica di sport. Stasera alle 21 l'attesa finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Alle 15 si corre invece la 10ª tappa del mondiale di Formula 1. In pole a Spa c'è il leader Antonelli. E per il tennis è caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Dardari, che sfida Rublev per il titolo. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992 a Palermo. Il presidente della Repubblica Mattarella afferma che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Il ministro dell'Interno Piantedosi definisce via D'Amelio una ferita indelebile nella storia del paese. L'Iran alza il livello dello scontro con Washington, promette una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione e minaccia attacchi diretti contro gli Stati Uniti se i raid dovessero continuare. Intanto, secondo fonti della sicurezza israeliana rilanciate dai media sauditi, Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. Notte di fuoco su Kiev, colpita da un massiccio attacco russo con oltre 40 missili balistici e ipersonici e 120 droni. Secondo le autorità ucraine, il raid è durato circa 5 ore, provocando almeno un morto e diversi feriti. Mosca rivendica l'operazione, Zelensky denuncia tra gli attacchi missilistici più grandi dall'inizio della guerra. Continua il dibattito sul caso di Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo. La premier Meloni definisce la pena sproporzionata e conferma di aver dato il via libera al ministro Nordio per l'avvio dell'iter sulla grazia. La moglie del gioielliere scrive a Mattarella chiedendo un atto di clemenza e umanità. Calcio, il giorno della finale dei mondiali. Questa sera a New York alle 21 la Spagna sfida l'Argentina per il titolo. Messi dalla carica, qualunque cosa accada questo gruppo ha già scritto la storia. Ieri la vittoria dell'Inghilterra contro la Francia nella finalina per il terzo posto. Mbappé, miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali con 22 gol. È tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione. Strage di via D'Amelio il 19 luglio 1992, un'autobomba uccise il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Oggi le celebrazioni a Palermo. Nel ricordo di Borsellino percorriamo la strada che ci ha indicato, le parole della premier Meloni. Quel disegno eversivo con il loro contributo è stato sconfitto, dice il capo dello Stato Mattarella. Per il secondo giorno consecutivo il leader della Lega Salvini è andato al carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. La premier Meloni parla di pena sproporzionata, la moglie di Rogero chiede un atto di clemenza e di umanità a Mattarella. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran, che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Trump. L'Iran minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Il sindaco di New York, Mamdani, intanto annuncia: se Netanyahu viene qui potrei arrestarlo, è un criminale di guerra. Un cadavere carbonizzato è stato recuperato la scorsa notte nel Salernitano durante le attività di spegnimento di un incendio in una strada interpoderale nel comune di Eboli. Il corpo si trovava tra le sterpaglie bruciate. Non è identificabile. Sarà eseguita l'autopsia. Grande domenica di sport. Stasera alle 21 l'attesa finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Alle 15 si corre invece la 10ª tappa del mondiale di Formula 1. In pole a Spa c'è il leader Antonelli. E per il tennis alle 14 caccia al bis sulla terra rossa di Bastad
2: per Darderic e sfida Rublev per il titolo. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Matteo Salvini torna al carcere di Bollate per incontrare Mario Rogero e rilancia il tema di un possibile provvedimento di clemenza per il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori. La Premier Meloni parla di pena sproporzionata. Strage di Via D'Amelio il 19 luglio 1992. Un'autobomba uccise il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Oggi le celebrazioni a Palermo. Nel ricordo di Borsellino percorriamo la strada che ci ha indicato, le parole della Premier Meloni. Quel disegno eversivo è stato sconfitto, il messaggio del capo dello Stato Mattarella. E l'Italia ricorda oggi, a 25 anni dal G8 di Genova, anche uno degli eventi più drammatici della sua storia recente. Giornate segnate da violenti scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, culminati con la morte del 23enne Carlo Giuliani. Il corteo partirà alle 15.30 da Piazza Alimonda. Tensioni alle stelle tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Washington ha lanciato l'ottava ondata di raid consecutiva. Teheran ha replicato attaccando in Kuwait e Giordania, mentre i Pasdaran hanno fermato 4 navi nello stretto di Hormuz. Nuovo messaggio di Mojtaba Khamenei. Gli Stati Uniti hanno capito che il loro dominio nella regione è fantasia. Formula 1, atto finale del 10° appuntamento del Mondiale. A Spa sui motori alle 15 per una gara che vede Kimi Antonelli su Mercedes scattare dalla pole, poi Verstappen e Russell. La Ferrari di Leclerc quarta, quinta quella di Hamilton. Serve una gara in rimonta per Norris e Hajar indietro nello schieramento dopo le penalità. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca e con la bimba annegata in piscina a Milano Marittima. La tragedia è stata ripresa in parte dalle telecamere. È rimasta in acqua per 7-8 minuti. A dare l'allarme due ragazzini che hanno trovato i cancelli della piscina aperti, nonostante a quell'ora non fosse previsto il servizio di salvataggio con un bagnino. Stando ai primi accertamenti, il padre si era allontanato forse per salire in camera. Seconda visita in carcere del vice premier Salvini a Mario Rogero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. La Lega fa sapere che la petizione online per la grazia ha superato le 120.000 adesioni. Tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più, il commento della premier Meloni. Palermo ricorda la strage di Via D'Amelio, dove 34 anni fa furono uccisi Borsellino e i suoi 5 agenti della scorta. Dal minuto di silenzio alla fiaccolata, dal concerto al Teatro Massimo, alla sfilata della legalità a Villa Castelnuovo, tante le iniziative. La strage ha segnato in profondità la coscienza del paese, ma la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, le parole del capo dello Stato Mattarella. In Medio Oriente, l'ottavo giorno consecutivo di raid, colpita per la seconda volta in 2 giorni da attacchi iraniani, è in fiamme una centrale elettrica e di desalinizzazione dell'acqua in Kuwait. Di contro, le forze statunitensi hanno bombardato in Iran la centrale nucleare in costruzione di Darkovin. L'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi sono 14 le città con massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo 17. Attese le prime abbondanti piogge dopo la grandinata che ha investito nella serata di ieri Milano e che ha interrotto il concerto di Bad Bunny, causando anche diversi feriti. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Sarebbe stato ucciso e poi dato alle fiamme l'uomo il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo ad Eboli nel Salernitano questa mattina. Gli inquirenti non hanno dubbi, si è trattato di un omicidio. La vittima sarebbe il 53enne Luigi Esposito. Come giornalista si occupava da anni di cronache sportive ed era un dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Seconda visita in carcere della vice premier Salvini a Mario Rogero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. La Lega fa sapere che la petizione online per la grazia ha superato 120.000 adesioni. Secondo il pentastellato Conte, la destra sta facendo sciacallaggio sul caso del gioielliere, dove non c'entra nulla la legittima difesa. Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito il Perù centrale, precisamente la provincia di Chupaca, nella regione di Junin, epicentro a 22 km di profondità. I morti al momento sono 5, ma ci sarebbero ancora persone sotto le macerie. Crolli e gravi danni si registrano in diverse aree. Il calcio, stasera alle 21 c'è la finale dei mondiali tra Argentina e Spagna. Si giocherà al MetLife Stadium nella New Jersey. Prima della partita, dalle 19.30, ci sarà anche una cerimonia di chiusura e durante l'intervallo ci sarà per la prima volta nella storia dei mondiali un halftime show sul modello di quello del Super Bowl, curato da Chris Martin, il cantante dei Coldplay, e ci saranno tra gli altri Madonna, Shakira, i BTS e Justin Bieber. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un cadavere carbonizzato è stato trovato questa mattina in un terreno agricolo nel comune di Eboli, Salerno. Il cadavere di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, 53 anni, giornalista sportivo originario di Nocera Inferiore. A quanto si apprende, l'uomo era anche un dirigente di ARPA Campania. Si indaga per omicidio. Famiglia nel bosco. L'avvocato Pillon fa sapere che è stato rilasciato il permesso di costruire la nuova casa sulla proprietà della famiglia e i lavori potranno iniziare già nei prossimi giorni. La notizia arriva alla vigilia di una settimana cruciale per la sorte dei Trevelyan. Dopo il deposito delle memorie toccherà ai giudici minorili decidere sul ricongiungimento. Medio Oriente, dopo l'ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, Teheran ha lanciato nuovi missili verso la Giordania, intercettati e abbattuti dalle forze statunitensi. Il ministro degli esteri iraniano Raghchi ha fatto sapere che l'Iran è disponibile a valutare, per un periodo limitato, restrizioni al livello di arricchimento dell'uranio e alle modalità di utilizzo, ma non accetterà di rinunciare completamente all'arricchimento. Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami, accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. Siamo al tennis. Luciano Darderi si ferma in finale a Bastad, battuto in 2 set da Andrei Rublev, al primo titolo del 2026. L'azzurro paga il nervosismo accusato da metà del primo set, mentre il russo ha trovato grande continuità con il servizio. Ed è tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. L'uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel salernitano Luigi Esposito, di 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista in ambito sportivo. Collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l'emittente TV 8 Channel e dirigeva il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe Luigi si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. A Bologna un uomo ammanettato è morto durante un intervento della polizia. A chiamare il 113 sarebbero stati alcuni residenti dopo che l'uomo nello spazio dei garage aveva dato in escandescenze. La Lega ha depositato un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, integrando l'articolo 52 del codice penale. La proposta prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Oggi il leader del Carroccio Salvini è tornato ad incontrare in carcere il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori. Formula 1. Kimi Antonelli torna a vincere e lo fa a Spa nel Gran Premio del Belgio, 10° appuntamento del Mondiale. L'italiano, sempre più leader del campionato, è al 6° successo stagionale. Batte in uno splendido duello la Ferrari di Leclerc, sul podio anche Verstappen, poi Hamilton investigato e Piastri. Il Mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione. Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima nel Ravennate, risulta indagato dalla procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. L'uomo avrebbe lasciato la piccola da sola per salire nella camera dell'hotel. A Gallipoli sono gravi le condizioni di un 17enne originario della provincia di Potenza, colpito alla testa con un tirapugni all'esterno di una discoteca. Le cause dell'aggressione sono ancora da accertare. Potrebbe trattarsi di una lite nata all'interno del locale. A Bologna un uomo ammanettato è morto durante un intervento della polizia. A chiamare il 113 sarebbero stati alcuni residenti dopo che l'uomo nello spazio dei garage aveva dato in escandescenze. La vittima si chiamava Abderrahim Fakir, 43 anni, e aveva alcuni precedenti di polizia. Problemi di accesso per i social network Facebook, Instagram e WhatsApp negli Stati Uniti e in diversi altri paesi europei. Picco di segnalazioni al server di Meta. Bloccati i profili di milioni di utenti. In alcuni casi la pagina Facebook da desktop è bloccata su un messaggio di errore. E chiudiamo con la Formula 1. Kimi Antonelli centra il suo 6° successo stagionale. Accanto a lui sul podio Leclerc e Verstappen. Hamilton penalizzato è 4° con l'altra Ferrari. Piastri 5°. Il mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Ritrovato nel Salernitano il corpo senza vita di Luigi Esposito. L'uomo è stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione a Eboli. Sul caso indaga la procura di Salerno diretta da Raffaele Cantone. 50 persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma a causa di una considerevole esalazione di cloro. Un bimbo di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. In codice giallo altre 7 persone, tra cui 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.

0: E siamo allo sport, tutto pronto al MetLife Stadium per la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina alle 21. In Formula 1 Kimi Antonelli centra il suo sesto successo stagionale. Accanto a lui sul podio Leclerc e Verstappen, Hamilton penalizzato è quarto, Piastri quinto. Al Tour de France il belga Evenepoel ha vinto la 15ª tappa davanti a Del Toro, mentre lo sloveno Pogacar conserva la maglia gialla. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump ha detto la loro morte è molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso. Sospesi gli impegni del memorandum di tregua, Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di ieri è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118. Dramma Milano Marittima sul litorale ravennate. Una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili i soccorsi, i carabinieri hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Aperto un fascicolo e disposto il sequestro della piscina. Verrà inoltre eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Un incendio è divampato ieri sera a Milano in zona Palmanova in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani, riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. I mondiali di calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto al mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia dall'ultima panchina di Deschamps. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka. Lo trova Consa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i Blues. Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Olise due volte a centimetri dal 4-4. Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Il concerto di Bad Bunny ieri a Milano è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Alcuni spettatori sono rimasti feriti. Un incendio è divampato ieri alle 19.30 a Milano in zona Palmanova in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie di 89 e 94 anni. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York, come previsto, per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. I mondiali di calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto dopo la pazza sfida vinta contro la Francia all'ultima panchina di Deschamps. A Miami l'Inghilterra vince 6-4. Oggi la finale a New York tra Spagna e Argentina. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, colpite strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad e minaccia

0: Un'offensiva su vasta scala poi colpisce con droni kamikaze due basi americane in Kuwait. Una persona è rimasta uccisa ed altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte, lo riporta il Kiev Independent. Sabato di tragedia in acqua, una bimba di 4 anni annegata ieri nella piscina di un hotel di Milano Marittima per circostanze ancora non chiare. Nell'Adda sono invece annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer britannici vicini al movimento MAGA di Trump. I due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione. I due sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. Calcio: l'Inghilterra vince 6-4 la finale per il terzo posto mondiale contro la Francia. Tripletta di Saka e doppietta per Mbappé. Ora il francese è il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei mondiali con 22 gol. Questa sera a New York alla finale Spagna-Argentina. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Caso Rogero, la Premier Meloni rompe il silenzio commentando al Corriere la condanna a 14 anni e 9 mesi inflitta al gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori. Parla di pena sproporzionata, invita a riflettere sulle condizioni psicologiche di chi subisce una rapina violenta, poi rivendica di aver dato il via libera a Nordio per attivare la procedura di grazia. Nessuna de-escalation e tensione alle stelle nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nella notte dopo l'uccisione di due militari americani in Giordania, gli Stati Uniti hanno lanciato l'ottava ondata di raid consecutiva. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con Washington e Islamabad e attacca in Kuwait e Giordania. A 25 anni dal G8 del 2001, Genova torna a fare i conti con una delle pagine più controverse della sua storia recente. Oggi in città è previsto il corteo nazionale per ricordare le giornate del vertice internazionale e la morte di Carlo Giuliani, attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. Primi segni di cedimento per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia. Al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Oggi sono 14, domani saranno di nuovo a 17. Oggi allerta temporali su Veneto e Lombardia dopo la grandinata di ieri a Milano. Feriti al concerto di Bad Bunny interrotto per la bomba d'acqua. Calcio: l'attesa è finita. Questa sera alle 21 andrà in scena la finale dei mondiali 2026. A New York la Spagna di Lamine Yamal sfiderà l'Argentina di Lionel Messi. Ieri la vittoria dell'Inghilterra contro la Francia nella finalina per il terzo posto. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Continua a far discutere il caso di Mario Rogero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Salvini va a trovarlo in cella. Meloni parla di pena sproporzionata e rivendica di aver dato il via libera a Nordio per attivare la procedura di grazia. La moglie di Rogero chiede un atto di clemenza e di umanità a Mattarella. A 34 anni dalla strage di via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Quel disegno eversivo con il loro contributo è stato sconfitto, il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che aggiunge: la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran. Nella notte dopo l'uccisione di due militari americani in Giordania, Washington ha lanciato l'ottava ondata di raid consecutiva. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto a Islamabad e attacca in Kuwait e Giordania. È entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni. Poi, dopo averla avvicinata nel letto, ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. È successo al Lido di Camaiore, Lucca, in manette un 27enne del posto. Grande domenica di sport. Stasera alle 21 l'attesa finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Alle 15 si corre invece la decima tappa del mondiale di Formula 1. In pole a Spa c'è il leader Antonelli. E per il tennis è caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Dardari, che sfida Rublev per il titolo. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992 a Palermo. Il presidente della Repubblica Mattarella afferma che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Il ministro dell'Interno Piantedosi definisce via D'Amelio una ferita indelebile nella storia del paese. L'Iran alza il livello dello scontro con Washington, promette una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione e minaccia attacchi diretti contro gli Stati Uniti se i raid dovessero continuare. Intanto, secondo fonti della sicurezza israeliana rilanciate dai media sauditi, Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran.
2: Notte di fuoco su Kiev, colpita da un massiccio attacco russo con oltre 40 missili balistici e ipersonici e 120 droni. Secondo le autorità ucraine, il raid è durato circa 5 ore, provocando almeno un morto e diversi feriti. Mosca rivendica l'operazione, Zelensky denuncia tra gli attacchi missilistici più grandi dall'inizio della guerra. Continua il dibattito sul caso di Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La premier Meloni definisce la pena sproporzionata e conferma di aver dato il via libera al ministro Nordio per l'avvio dell'iter sulla grazia. La moglie del gioielliere scrive a Mattarella chiedendo un atto di clemenza e umanità. Calcio, il giorno della finale dei mondiali. Questa sera a New York alle 21 la Spagna sfida l'Argentina per il titolo. Messi dalla carica, qualunque cosa accada questo gruppo ha già scritto la storia. Ieri la vittoria dell'Inghilterra contro la Francia nella finalina per il terzo posto. Mbappé, miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali con 22 gol. È tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione. Strage di Via D'Amelio. Il 19 luglio 1992 un'autobomba uccise il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Oggi le celebrazioni a Palermo. Nel ricordo di Borsellino percorriamo la strada che ci ha indicato, le parole della premier Meloni. Quel disegno eversivo con il loro contributo è stato sconfitto, dice il capo dello Stato Mattarella. Per il secondo giorno consecutivo il leader della Lega Salvini è andato al carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. La premier Meloni parla di pena sproporzionata. La moglie di Rogero chiede un atto di clemenza e di umanità a Mattarella. Washington ha iniziato una nuova onda di attacchi contro Teheran, che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Trump. L'Iran minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Il sindaco di New York, Mamdani, intanto annuncia: se Netanyahu viene qui, potrei arrestarlo, è un criminale di guerra. Un cadavere carbonizzato è stato recuperato la scorsa notte nel Salernitano durante le attività di spegnimento di un incendio in una strada interpoderale nel comune di Eboli. Il corpo si trovava tra le sterpaglie bruciate. Non è identificabile. Sarà eseguita l'autopsia. Grande domenica di sport. Stasera alle 21 l'attesa finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Alle 15 si corre invece la decima tappa del mondiale di Formula 1. In pole a Spa c'è il leader Antonelli. E per il tennis alle 14 caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Dardari, che sfida Rublev per il titolo. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Matteo Salvini torna al carcere di Bollate per incontrare Mario Rogero e rilancia il tema di un possibile provvedimento di clemenza per il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori. La premier Meloni parla di pena sproporzionata. Strage di Via D'Amelio. Il 19 luglio 1992 un'autobomba uccise il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Oggi le celebrazioni a Palermo. Nel ricordo di Borsellino percorriamo la strada che ci ha indicato, le parole della premier Meloni. Quel disegno eversivo è stato sconfitto, il messaggio del capo dello Stato Mattarella. E l'Italia ricorda oggi, a 25 anni dal G8 di Genova, anche uno degli eventi più drammatici della sua storia recente. Giornate segnate da violenti scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, culminati con la morte del 23enne Carlo Giuliani. Il corteo partirà alle 15.30 da Piazza Alimonda. Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Washington ha lanciato l'ottava ondata di raid consecutiva. Teheran ha replicato attaccando in Kuwait e Giordania, mentre i Pasdaran hanno fermato 4 navi nello stretto di Hormuz. Nuovo messaggio di Mojtaba Khamenei: gli Stati Uniti hanno capito che il loro dominio nella regione è fantasia. Formula 1, atto finale del decimo appuntamento del mondiale. A Spa sui motori alle 15 per una gara che vede Kimi Antonelli su Mercedes scattare dalla pole, poi Verstappen e Russell. La Ferrari di Leclerc quarta, quinta quella di Hamilton. Serve una gara in rimonta per Norris e Hajar indietro nello schieramento dopo le penalità. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca e con la bimba annegata in piscina a Milano Marittima. La tragedia è stata ripresa in parte dalle telecamere. È rimasta in acqua per 7-8 minuti. A dare l'allarme due ragazzini che hanno trovato i cancelli della piscina aperti, nonostante a quell'ora non fosse previsto il servizio di salvataggio con un bagnino. Stando ai primi accertamenti, il padre si era allontanato forse per salire in camera. Seconda visita in carcere del vice premier Salvini a Mario Rogero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. La Lega fa sapere che la petizione online per la grazia ha superato le 120.000 adesioni. Tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più, il commento della premier Meloni. Palermo ricorda la strage di Via D'Amelio, dove 34 anni fa furono uccisi Borsellino e i suoi 5 agenti della scorta. Dal minuto di silenzio alla fiaccolata, dal concerto al Teatro Massimo, alla sfilata della legalità a Villa Castelnuovo, tante le iniziative. La strage ha segnato in profondità la coscienza del paese, ma la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, le parole del capo dello Stato Mattarella. In Medio Oriente, l'ottavo giorno consecutivo di raid, colpita per la seconda volta in 2 giorni da attacchi iraniani, e in fiamme una centrale elettrica e di desalinizzazione dell'acqua in Kuwait. Di contro, le forze statunitensi hanno bombardato in Iran la centrale nucleare in costruzione di Darkovin. L'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi sono 14 le città con massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo 17. Attese le prime abbondanti piogge dopo la grandinata che ha investito nella serata di ieri Milano e che ha interrotto il concerto di Bad Bunny, causando anche diversi feriti. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Sarebbe stato ucciso e poi dato alle fiamme l'uomo il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo ad Eboli, nel Salernitano, questa mattina. Gli inquirenti non hanno dubbi, si è trattato di un omicidio. La vittima sarebbe il 53enne Luigi Esposito. Come giornalista si occupava da anni di cronache sportive ed era un dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente. Seconda visita in carcere della vice premier Salvini a Mario Roggero. Il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori. La Lega fa sapere che la petizione online per la grazia ha superato 120.000 adesioni. Secondo il pentastellato Conte, la destra sta facendo sciacallaggio sul caso del gioielliere, dove non c'entra nulla la legittima difesa. Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito il Perù centrale, precisamente la provincia di Chupaca, nella regione di Junin, epicentro a 22 km di profondità. I morti al momento sono 5, ma ci sarebbero ancora persone sotto le macerie. Crolli e gravi danni si registrano in diverse aree. Il calcio: stasera alle 21 c'è la finale dei mondiali tra Argentina e Spagna. Si giocherà al MetLife Stadium nella New Jersey. Prima della partita, dalle 19.30, ci sarà anche una cerimonia di chiusura. E durante l'intervallo ci sarà per la prima volta nella storia dei mondiali un halftime show sul modello di quello del Super Bowl, curato da Chris Martin, il cantante dei Coldplay, e ci saranno tra gli altri Madonna, Shakira, i BTS e Justin Bieber. Ed è tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un cadavere carbonizzato è stato trovato questa mattina in un terreno agricolo nel comune di Eboli, Salerno. Il cadavere di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, 53 anni, giornalista sportivo originario di Nocera Inferiore. A quanto si apprende, l'uomo era anche un dirigente di ARPA Campania. Si indaga per omicidio. Famiglia nel bosco. L'avvocato Pillon fa sapere che è stato rilasciato il permesso di costruire la nuova casa sulla proprietà della famiglia e i lavori potranno iniziare già nei prossimi giorni. La notizia arriva alla vigilia di una settimana cruciale per la sorte dei Trevaglion. Dopo il deposito delle memorie toccherà ai giudici minorili decidere sul ricongiungimento. Medio Oriente: dopo l'ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, Teheran ha lanciato nuovi missili verso la Giordania, intercettati e abbattuti dalle forze statunitensi. Il ministro degli esteri iraniano Raghchi ha fatto sapere che l'Iran è disponibile a valutare, per un periodo limitato, restrizioni al livello di arricchimento dell'uranio e alle modalità di utilizzo, ma non accetterà di rinunciare completamente all'arricchimento. Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami, accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. Siamo al tennis. Luciano Darderi si ferma in finale a Bastad, battuto in 2 set da Andrei Rublev, al primo titolo del 2026. L'azzurro paga il nervosismo accusato da metà del primo set, mentre il russo ha trovato grande continuità con il servizio. Ed è tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. L'uomo ucciso e poi dato alle fiamme nel Salernitano, Luigi Esposito, di 53 anni, era un dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista in ambito sportivo. Collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l'emittente TV 8 Channel e dirigeva il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe Luigi si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. A Bologna un uomo ammanettato è morto durante un intervento della polizia. A chiamare il 113 sarebbero stati alcuni residenti dopo che l'uomo nello spazio dei garage aveva dato in escandescenze. La Lega ha depositato un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa integrando l'articolo 52 del codice penale. La proposta prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Oggi il leader del Carroccio Salvini è tornato ad incontrare in carcere il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. Formula 1, Kimi Antonelli torna a vincere e lo fa a Spa nel Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale. L'italiano, sempre più leader del campionato, è al sesto successo stagionale. Batte in uno splendido duello la Ferrari di Leclerc, sul podio anche Verstappen, poi Hamilton investigato e Piastri. Il Mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni morta annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima nel Ravennate, risulta indagato dalla procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. L'uomo avrebbe lasciato la piccola da sola per salire nella camera dell'hotel. A Gallipoli sono gravi le condizioni di un 17enne originario della provincia di Potenza, colpito alla testa con un tirapugni all'esterno di una discoteca. Le cause dell'aggressione sono ancora da accertare. Potrebbe trattarsi di una lite nata all'interno del locale. A Bologna un uomo ammanettato è morto durante un intervento della polizia. A chiamare il 113 sarebbero stati alcuni residenti dopo che l'uomo nello spazio dei garage aveva dato in escandescenze. La vittima si chiamava Abderrahim Fakir, 43 anni, e aveva alcuni precedenti di polizia. Problemi di accesso per i social network Facebook, Instagram e WhatsApp negli Stati Uniti e in diversi altri paesi europei. Picco di segnalazioni al server di Meta. Bloccati i profili di milioni di utenti. In alcuni casi la pagina Facebook da desktop è bloccata su un messaggio di errore. E chiudiamo con la Formula 1. Kimi Antonelli centra il suo sesto successo stagionale. Accanto a lui sul podio Leclerc e Verstappen. Hamilton penalizzato è quarto con l'altra Ferrari. Piastri quinto. Il mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Ed è tutto. A più tardi. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Ritrovato nel Salernitano il corpo senza vita di Luigi Esposito. L'uomo è stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione a Eboli. Sul caso indaga la procura di Salerno diretta da Raffaele Cantone. 50 persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma a causa di una considerevole esalazione di cloro. Un bimbo di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. In codice giallo altre 7 persone, tra cui 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo è stato temporaneamente chiuso. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, Palermo, ha ricordato il magistrato Paolo Borsellino e la scorta. Il minuto di silenzio alle 16:58, ora esatta dell'esplosione. Per la Meloni ha indicato la strada per la difesa della legalità. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, alle parole invece di Mattarella. E G8 di Genova, 25 anni dopo, la ferita è ancora aperta dai saccheggi alla morte di Carlo Giuliani. Migliaia di studenti, attivisti e partecipanti alle mobilitazioni del 2001 hanno preso parte a Genova al corteo nazionale Nessun Rimorso, organizzato nel 25esimo anniversario. E siamo allo sport, tutto pronto al MetLife Stadium per la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina alle 21. In Formula 1 Kimi Antonelli centra il suo sesto successo stagionale. Accanto a lui sul podio Leclerc e Verstappen, Hamilton penalizzato è quarto, Piastri quinto. Al Tour de France il belga Evenepoel ha vinto la 15ª tappa davanti a Del Toro, mentre lo sloveno Pogacar conserva la maglia gialla. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 8ª notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei 2 soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Trump ha detto la loro morte è molto triste. I Pasdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso Russo. Sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente. Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di ieri è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118. Dramma Milano Marittima sul litorale ravennate. Una bambina di 4 anni di famiglia austriaca è morta dopo essere annegata nella piscina di un hotel poco dopo le 14 di ieri. Inutili i soccorsi, i carabinieri hanno avviato le indagini. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Aperto un fascicolo e disposto il sequestro della piscina. Verrà inoltre eseguita l'autopsia sul corpo della bimba. Un incendio è divampato ieri sera a Milano in zona Palmanova in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie rispettivamente di 89 e 94 anni. A quanto si è saputo, la donna morta non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato dall'AIA, ha detto Mamdani riferendosi alla sede della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. I mondiali di calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto al mondiale dopo la pazza sfida vinta contro la Francia dall'ultima panchina di Deschamps. La sblocca subito Capitan Rice, annullato per fuorigioco il 2-0 di Saka, lo trova Consa di testa su corner di Rice e Saka fa doppietta prima dell'intervallo. Nella ripresa la riaprono i Blues, Mbappé fa doppietta, 10 gol in questo mondiale, intervallato da Barcola. Olisier due volte a centimetri dal 4-4, Saka fa tripletta sul rigore prima delle firme di Dembélé e Bellingham. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pasdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. Il concerto di Bad Bunny ieri a Milano è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano. In fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Alcuni spettatori sono rimasti feriti. Un incendio è divampato ieri alle 19.30 a Milano in zona Palmanova in un appartamento al quinto piano. Spente le fiamme all'interno dell'abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato i corpi di marito e moglie di 89 e 94 anni. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Il sindaco di New York, Mamdani, ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se arrestare il primo ministro israeliano Netanyahu qualora si recasse a New York come previsto per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. I mondiali di calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto dopo la pazza sfida vinta contro la Francia all'ultima panchina di Deschamps. A Miami l'Inghilterra vince 6-4. Oggi la finale a New York tra Spagna e Argentina. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, colpite strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad e minaccia un'offensiva su vasta scala, poi colpisce con droni kamikaze due basi americane in Kuwait. Una persona è rimasta uccisa ed altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte, lo riporta il Kiev Independent. Sabato di tragedia in acqua, una bimba di 4 anni annegata ieri nella piscina di un hotel di Milano Marittima per circostanze ancora non chiare. Nell'Adda sono invece annegati un 47enne di nazionalità indiana e il suo nipotino. Lo zio è morto immediatamente dopo essersi tuffato nel
0: nel fiume per salvare il fratello e il bambino. Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer britannici vicini al movimento MAGA di Trump. I due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione. I due sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. Calcio: l'Inghilterra vince 6-4 la finale per il terzo posto mondiale contro la Francia. Tripletta di Saka e doppietta per Mbappé. Ora il francese è il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia dei mondiali con 22 gol. Questa sera a New York la finale Spagna-Argentina. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Caso Rogero, la premier Meloni rompe il silenzio commentando al Corriere la condanna a 14 anni e 9 mesi inflitta al gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori. Parla di pena sproporzionata, invita a riflettere sulle condizioni psicologiche di chi subisce una rapina violenta, poi rivendica di aver dato il via libera a Nordio per attivare la procedura di grazia. Nessuna de-escalation e tensione alle stelle nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Nella notte dopo l'uccisione di due militari americani in Giordania, gli Stati Uniti hanno lanciato l'ottava ondata di raid consecutiva. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con Washington a Islamabad e attacca in Kuwait e Giordania. A 25 anni dal G8 del 2001, Genova torna a fare i conti con una delle pagine più controverse della sua storia recente. Oggi in città è previsto il corteo nazionale per ricordare le giornate del vertice internazionale e la morte di Carlo Giuliani, attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. Primi segni di cedimento per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia. Al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Oggi sono 14, domani saranno di nuovo a 17. Oggi allerta temporali su Veneto e Lombardia dopo la grandinata di ieri a Milano. Feriti al concerto di Bad Bunny interrotto per la bomba d'acqua. Calcio: l'attesa è finita. Questa sera alle 21 andrà in scena la finale dei mondiali 2026. A New York la Spagna di Lamine Yamal sfiderà l'Argentina di Lionel Messi. Ieri la vittoria dell'Inghilterra contro la Francia nella finalina per il terzo posto. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Continua a far discutere il caso di Mario Rogero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Salvini va a trovarlo in cella. Meloni parla di pena sproporzionata e rivendica di aver dato il via libera a Nordio per attivare la procedura di grazia. La moglie di Rogero chiede un atto di clemenza e di umanità a Mattarella. A 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Quel disegno eversivo con il loro contributo è stato sconfitto, il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che aggiunge: la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran. Nella notte dopo l'uccisione di due militari americani in Giordania, Washington ha lanciato l'ottava ondata di raid consecutiva. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto a Islamabad e attacca in Kuwait e Giordania. È entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni. Poi, dopo averla avvicinata nel letto, ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. È successo al Lido di Camaiore, Lucca, in manette un 27enne del posto. Grande domenica di sport. Stasera alle 21 l'attesa finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Alle 15 si corre invece la decima tappa del mondiale di Formula 1. In pole a Spa c'è il leader Antonelli. E per il tennis è caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Dardari, che sfida Rublev per il titolo. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992 a Palermo. Il presidente della Repubblica Mattarella afferma che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e che la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Il ministro dell'Interno Piantedosi definisce Via D'Amelio una ferita indelebile nella storia del paese. L'Iran alza il livello dello scontro con Washington, promette una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione e minaccia attacchi diretti contro gli Stati Uniti se i raid dovessero continuare. Intanto, secondo fonti della sicurezza israeliana rilanciate dai media sauditi, Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran. Notte di fuoco su Kiev, colpita da un massiccio attacco russo con oltre 40 missili balistici e ipersonici e 120 droni. Secondo le autorità ucraine, il raid è durato circa 5 ore, provocando almeno un morto e diversi feriti. Mosca rivendica l'operazione e Zelensky denuncia tra gli attacchi missilistici più grandi dall'inizio della guerra. Continua il dibattito sul caso di Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La premier Meloni definisce la pena sproporzionata e conferma di aver dato il via libera al
5: ministro Nordio per l'avvio dell'iter sulla Grazia. La moglie del gioielliere scrive a Mattarella chiedendo un atto di clemenza e umanità. Calcio è il giorno della finale dei mondiali. Questa sera a New York alle 21 la Spagna sfida l'Argentina per il titolo. Messi dalla carica, qualunque cosa accada questo gruppo ha già scritto la storia. Ieri la vittoria dell'Inghilterra contro la Francia nella finalina per il terzo posto. Mbappé miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali con 22 gol. È tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione. Strage di Via D'Amelio. Il 19 luglio 1992 un'autobomba uccise il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Oggi le celebrazioni a Palermo. Nel ricordo di Borsellino percorriamo la strada che ci ha indicato, le parole della Premier Meloni. Quel disegno eversivo con il loro contributo è stato sconfitto, dice il capo dello Stato Mattarella. Per il secondo giorno consecutivo il leader della Lega Salvini è andato al carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. La Premier Meloni parla di pena sproporzionata. La moglie di Roggero chiede un atto di clemenza e di umanità a Mattarella. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran, che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Trump. L'Iran minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Il sindaco di New York, Mamdani, intanto annuncia: se Netanyahu viene qui, potrei arrestarlo, è un criminale di guerra. Un cadavere carbonizzato è stato recuperato la scorsa notte nel Salernitano durante le attività di spegnimento di un incendio in una strada interpoderale nel comune di Eboli. Il corpo si trovava tra le sterpaglie bruciate. Non è identificabile. Sarà eseguita l'autopsia. Grande domenica di sport. Stasera alle 21 l'attesa finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Alle 15 si corre invece la 10ª tappa del mondiale di Formula 1. In pole a Spa c'è il leader Antonelli. E per il tennis alle 14 caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Dardari, che sfida Rublev per il titolo. È tutto, a più tardi.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Matteo Salvini torna al carcere di Bollate per incontrare Mario Roggero e rilancia il tema di un possibile provvedimento di clemenza per il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di 2 rapinatori. La Premier Meloni parla di pena sproporzionata. Strage di Via D'Amelio. Il 19 luglio 1992 un'autobomba uccise il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Oggi le celebrazioni a Palermo. Nel ricordo di Borsellino percorriamo la strada che ci ha indicato, le parole della Premier Meloni. Quel disegno eversivo è stato sconfitto, il messaggio del capo dello Stato Mattarella. E l'Italia ricorda oggi, a 25 anni dal G8 di Genova, anche uno degli eventi più drammatici della sua storia recente. Giornate segnate da violenti scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, culminati con la morte del 23enne Carlo Giuliani. Il corteo partirà alle 15.30 da Piazza Alimonda. Tensioni alle stelle tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Washington ha lanciato l'ottava ondata di raid consecutiva. Teheran ha replicato attaccando in Kuwait e Giordania, mentre i Pasdaran hanno fermato 4 navi nello stretto di Hormuz. Nuovo messaggio di Mojtaba Khamenei. Gli Stati Uniti hanno capito che il loro dominio nella regione è fantasia. Formula 1, atto finale del 10º appuntamento del Mondiale. A Spa sui motori alle 15 per una gara che vede Kimi Antonelli su Mercedes scattare dalla pole, poi Verstappen e Russell. La Ferrari di Leclerc quarta, quinta quella di Hamilton. Serve una gara in rimonta per Norris e Hajar indietro nello schieramento dopo le penalità. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca e con la bimba annegata in piscina a Milano Marittima. La tragedia è stata ripresa in parte dalle telecamere. È rimasta in acqua per 7-8 minuti. A dare l'allarme due ragazzini che hanno trovato i cancelli della piscina aperti, nonostante a quell'ora non fosse previsto il servizio di salvataggio con un bagnino. Stando ai primi accertamenti, il padre si era allontanato forse per salire in camera. Seconda visita in carcere del vice premier Salvini a Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori. La Lega fa sapere che la petizione online per la grazia ha superato le 120.000 adesioni. Tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più, il commento della premier Meloni. Palermo ricorda la strage di Via D'Amelio, dove 34 anni fa furono uccisi Borsellino e i suoi 5 agenti della scorta. Dal minuto di silenzio alla fiaccolata, dal concerto al Teatro Massimo, alla sfilata della legalità a Villa Castelnuovo, tante le iniziative. La strage ha segnato in profondità la coscienza del paese, ma la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, le parole del capo dello Stato Mattarella. In Medio Oriente, l'ottavo giorno consecutivo di raid, colpita per la seconda volta in 2 giorni da attacchi iraniani, e in fiamme una centrale elettrica e di desalinizzazione dell'acqua in Kuwait. Di contro, le forze statunitensi hanno bombardato in Iran la centrale nucleare in costruzione di Darkovin. L'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi sono 14 le città con massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo 17. Attese le prime abbondanti piogge dopo la grandinata che ha investito nella serata di ieri Milano e che ha interrotto il concerto di Bad Bunny, causando anche diversi feriti. Ed è tutto, a più tardi.
6: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: Le 6:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti.

0: Ferramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: No, vabbè!
2: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
2: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
6: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
5: BYD, quindi tecnologia innovativa.
6: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
5: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
7: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.

0: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
2: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
3: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
4: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
5: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
6: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nel segno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol dell'1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri, la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente, il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà in visita in Iran nel corso di questa settimana dopo un viaggio negli Stati Uniti durante il quale ha incontrato il presidente Trump. La cronaca, un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le escandescenze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Ma l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo. Inoltre la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone nella Biellese dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record.

0: Ricorda per l'ultima fatica di Christopher Nolan, l'Odissea con un cast stellare tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America, il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata a Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Ole! Ci sta un bel ole! Allora, complimenti alla Spagna che ha vinto questo mondiale 2026, il loro secondo mondiale dopo quello del 2010. Buongiorno a tutti da Betty e da Radio City, eccoci qua, sono 9 minuti dopo le 7.
1: Ciao, io sono Giada, direttamente da Belforte Monferrato. I love you Radio City. Ciao ragazzi.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Niente male. Allora, siete contenti che ha vinto la Spagna? Avreste preferito l'Argentina? No, io tifavo Spagna, quindi sono soddisfatta. E allora, grazie a tutti per i vostri messaggi, quindi la Spagna campione del mondo dopo quella vinta nel 2010, quindi mi torna a vincere questo secondo mondiale, quindi insomma sul tetto del mondo, in questa finale contro l'Argentina nel New Jersey, dove ha dominato a lungo, no, gli avversari, ma è riuscita poi a cogliere il successo soltanto ai tempi supplementari. Beh, l'importante è raggiungerlo il successo, non segnare quando l'Albi Celeste, ahimè, è rimasti in 10 uomini per l'espulsione. Beh, avrete visto sicuramente la partita, quindi sapete meglio di me com'è finita, e alla fine dei tempi supplementari di Enzo Fernandez per gioco falloso, quindi questo è un po' il risultato. E allora complimenti agli spagnoli, quindi andiamo di paella questa mattina, olè, festeggiamo così. Intanto grazie a tutti per i vostri messaggi al 333 4635 873. Questa è la canzone di Katie Tunstall.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: In avvio di settimana correnti più fresche dal nord Europa spazzeranno via il caldo dall'Italia, partendo dalle regioni settentrionali. Tra Piemonte e Liguria però non avremo grandi conseguenze dal punto di vista meteo, con qualche annuvolamento sparso soprattutto sui rilievi e sul Piemonte, ma temporali prediligeranno soprattutto il nord-est e il medio versante adriatico. Il caldo però ci concederà una tregua, le temperature saranno più in linea con le medie stagionali. Ancora valori un po' elevati in Liguria nella prima parte di settimana per la presenza di correnti da nord che dunque, scendendo dall'Appennino, tendono a scaldarsi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino, è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono regali non vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi è lunedì 20 luglio. Le stelle dicono: Ariete. Luna, Marte, Venere, Giove e Mercurio, tutti positivi, vi offriranno interessanti occasioni per la professione, con la possibilità di aumentare i guadagni. Toro, per qualche tempo dovrete saper mantenere il vostro equilibrio, cercando di riflettere attentamente prima di prendere decisioni definitive. Gemelli, la Luna nel segno movimenterà piacevolmente la vita familiare e vi renderà fortunati nelle decisioni professionali. Tutto bene. Cancro, rimanete lucidi e concentrati, poiché avete aiuti importanti dalle stelle. Cercate di non sprecarli e dedicare ogni impegno alla realizzazione di ciò che vi sta a cuore. Leone, è possibile che alcuni di voi sentano l'esigenza di concludere un rapporto obsoleto. Ne avrete la forza. Approfittatene. Vergine, siate propositivi. Plutone e Saturno sono in aspetto armonioso per azioni importanti e per ottenere i risultati sperati. Siate fiduciosi. Bilancia, quello che state vivendo è un buon periodo e anche grazie alla luna amica la vostra sarà un'ottima giornata sotto ogni aspetto. Scorpione, il vostro intuito sarà accentuato e siete autorizzati ad impegnarvi per un futuro più soddisfacente. Sagittario, la vita affettiva potrebbe subire i dispetti della luna in opposizione. Capricorno, siate ambiziosi, poiché il buon aspetto che per qualche tempo Saturno formerà con Plutone nel segno vi renderà vincenti. Acquario, la luna positiva favorirà le imprese professionali e anche l'amore sarà piacevole senza pensieri. Pesci, nel settore lavorativo dovrete continuare a mostrarvi attenti e concentrati. Saprete trovare in famiglia la giusta consolazione. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry ancora una buona giornata.

0: c'era proprio quell'anno lì, Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi, saluto e ringrazio anche il nostro amico Fabri che mi raggiunge con il suo vocale, eccolo qua.
1: Ciao Betty, buon lunedì a tutti, Fabrizio da Isola.
0: Ma grazie, grazie mille, Isola del Cantone, lui ci scrive, anzi ci manda i suoi vocali proprio da quelle parti. Allora, ben sintonizzati su Radio City, abbiamo raggiunto già le 7:30, altri saluti, altrimenti ci perdiamo questa mattina, Allora, sono arrivati già un po' di messaggi, allora intanto i nostri fedelissimi Angelo e Claudio che mi mandano questo campo di girasoli, bellissima questa foto, mi sa vicino proprio a casa loro, una bellissima foto, grazie, buona giornata, buon inizio settimana anche a voi, saluto e ringrazio anche Angela. E poi c'è Essa che dice felice inizio settimana, Betty ancora caldo, ma un po' meno, freschi abbracci, ne abbiamo bisogno, è un po' più fresco questa mattina forse, non lo so, io a me la macchina segnava già 24 gradi, sì ci accontentiamo, i 24 gradi vanno benissimo, e allora vorremmo tenerli così, mantenerli fino a questa sera, insomma per tutta l'estate, sarebbe come temperatura l'ideale, no? Però mi sa che aumenteranno anche oggi, in questo lunedì. Il 20 di luglio abbiamo un sacco di appuntamenti di cui parlare, intanto questa Hypnotic Purple Disco Machine.

Radio City, solo grandi successi.

0: 42 anni, in forma smagliante, dice voglio essere magro e tonico come Bruce Lee, a raccontarsi insomma su questa intervista, in questa intervista dice una forma migliore di quella di 10 anni fa. Lui dice, si racconta, no? Racconta un po' la sua routine che gli permette poi di mantenersi in forma e sostiene di sentirsi meglio oggi rispetto a molti anni fa. Ma effettivamente è così, c'è cioè una forma, ragazzi, un fisico. Dice di essere più in forma oggi, cioè a questa età, rispetto invece a 20 anni fa. Si può ottenere tutto naturalmente con allenamento e alimentazione. Lui dice infatti, ci tiene a precisare, che il suo fisico non è frutto di scorciatoio, cioè quindi niente ormone, niente testosterone e quant'altro, insomma ci vuole allenamento ovviamente, no? Naturalmente allenamento e alimentazione. E poi aggiunge, se per capire se è il momento di rimettersi a dieta, non usa dispositivi quant'altro, bilance, no, lui capisce tutto da come gli stanno i pantaloni, cioè se iniziano a stringere significa che sto rimettendo fuori forma e il mio fisico. E allora questo l'ho imparato dal mio amico Denzel Washington. Lui gli ha sempre detto e ha insegnato a Lenny Kravitz questa frase: i pantaloni non mentono mai. Hai capito? È vero, eh?
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of these. Per te che li hai vissuti. In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. Per te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
5: Ma dai!
4: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
6: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
8: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
9: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

figlio, ci accontentiamo di quello. Purtroppo non siamo riusciti ad acquistare un biglietto per assistere al suo concerto. Allora, qualcuno mi torna da una bella vacanza di 10 giorni in quel di Formentera. Claudio, bentornato, ci sei mancato, Allora lui scrive: buongiorno Betty, finite le ferie, oggi si ritorna al lavoro dopo 10 giorni a Formentera, Novi Ligure, è un bel trauma. Ma dai, figurati. E beh, ho capito, da Formentera a Novi non è proprio la stessa cosa, manca un po' l'atmosfera delle Baleari. Cosa vogliamo, cosa possiamo fare per te? Intanto non pensarci, perché poi qualche ora e poi si torna nel mood lavorativo, tranquillo. Però immagino sia stata una bellissima vacanza, poi in questo periodo forse no, non ancora troppo caotica, in attesa poi di agosto, però sicuramente meno gente rispetto poi al mese di agosto. Bentornato e allora buon rientro al lavoro, ci siamo noi a tenerti compagnia. Saluto anche Ari che mi ha raggiunto con il suo buongiorno, un saluto anche a te, saluto Cinzia, grazie anche ad Andrea, insomma siamo in tanti anche questa mattina, in questo lunedì 20 luglio alle 7:51 Troublemaker.

0: 10 anni mi torna a salire sul tetto del mondo, campioni mondiali, questo bel premio, che bella la Coppa del Mondo, è bellissima, mamma mia. C'era Trump, ah ragazzi, qua c'è la maledizione di Trump e i mondiali, insomma, social scatenati, magari ne parleremo nelle prossime ore. Intanto abbiamo raggiunto le 8:01, ritroviamo anche la redazione e le notizie importanti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Mondiali in primo piano al MetLife Stadium, la Spagna batte l'Argentina ai supplementari ed è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale. Il CENTCOM ha annunciato l'avvio di una nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran per la nona notte consecutiva. Abbiamo colpito duramente in onore dei soldati caduti, ha detto Trump. Un soldato americano è morto e un altro è rimasto ferito durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano. Una nave sarebbe in fiamme nello stretto di Hormuz. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le escandescenze dell'uomo. Bloccato dagli agenti alla presenza dei sanitari, l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende verrà effettuata l'autopsia e la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea con un cast stellare ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera, costato alla Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
7: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
6: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da De Petro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
8: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è sconto data del 30%. Ti aspettiamo da De Petro.

0: fine settimana, beh, trascorso bene per quanto le riguarda. E allora siamo felici per te. Un bacione e buona settimana. Molo Rudet.
1: Ciao, sono Mariuccia da Acqui Terme. Per sempre, I love Radio City.

salutino con tanti tanti complimenti a Fedez, visto che è diventato papà per la terza volta. È nato Edoardo Lupo, il terzo figlio del rapper, insieme alla sua compagna Giulia, quindi dopo Leone e Vittoria l'artista quindi ha accolto questo terzo figlio. E allora complimenti a mamma e papà, benvenuto al piccolino. Oggi 20 luglio 1969, ragazzi, una data importante. Beh, ci sono date che poi segnano una prima e un dopo nella storia dell'umanità, e allora il 20 luglio, tra il 20 e il 21 1969, questa è una data importante perché la missione Apollo 11 toccò il suolo della Luna nel mare della tranquillità, quindi per la prima volta un veicolo costruito dall'uomo si posava con successo su un altro corpo celeste, quindi per poche ore più tardi, quindi insomma nella notte tra il 20 e il 21 luglio, secondo il fuso orario poi italiano, il comandante Neil Armstrong scese la scaletta del modulo e pronunciò quella che poi sarebbe diventata anche una delle frasi più celebri nel Novecento, no? Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità. Beh, con lui c'era anche Buzz Aldrin, che divenne poi il secondo essere umano a camminare sulla superficie lunare, mentre il terzo membro c'era anche un terzo membro dell'equipaggio, Michael Collins, che invece lui rimase in orbita a bordo del modulo di comando Columbia, ricordiamo, aspettando poi il ritorno dei compagni. Quindi insomma oggi è l'uomo, quindi si ricorda il 20 luglio del 69, dove l'uomo conquistò la Luna 57 anni fa, quindi l'Apollo 11 scriveva veramente una pagina di storia dell'umanità. E un sogno millenario in realtà, no? Che trasformò appunto questo bel sogno. E poi 20 luglio, anche la giornata internazionale degli scacchi, quindi insomma festeggiamo intanto la Luna, perché poi la Luna è di tutti, no? Che sia piena oppure a falce, però la festeggiamo con piacere in questa giornata storica così importante. Ma parleremo anche degli scacchi. Adesso Rihanna. Please.

0: Brava, bella e brava. Intanto 8:20, adesso noi ci occupiamo di traffico.
1: Infotraffico.
0: Partiamo subito dalla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo traffico intenso. Ci sono rallentamenti tra l'allacciamento A12 Genova-Rosignano e lo svincolo di Genova-Bolzaneto direzione Milano. Rallentamenti sempre per traffico intenso sulla 10 Genova-Ventimiglia tra l'allacciamento A26 Genova-Voltri Gravelunatorce e l'allacciamento A7 Milano-Genova direzione Genova. Traffico intenso sulla 12 Genova-Rosignano tra lo svincolo di Genova-Est e allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravelunatorce, dove segnaliamo un veicolo fermo in avaria tra tra lo svincolo di Masone e allacciamento A10 Genova Ventimiglia direzione Genova Voltri, e un veicolo fermo segnalato anche tra allacciamento di Ramazzone Predosa Bettolo e lo svincolo di Alessandria Sud in direzione Gravelunatorce. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
6: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
7: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
6: Esatto, e finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
7: Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme. serramentigollo.com.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada, 0143 80 169, mgacarrellielevatori.com.

Gazing insieme a Miles Smith qui su Radio City. Allora saluto anche Patti, buonissima giornata, buon inizio settimana anche a te, un abbraccio grande grande. Saluto anche Irene che mi ha raggiunto con il suo messaggino di buongiorno, un abbraccione fresco fresco a tutti voi. Teddy Swims.

Swim è una delle nostre novità, mi è andato in rotazione così, bella, mi piace, ma questo colibrì che ha fatto il nido in un canestro da basket,

notizia, però vabbè, insomma, belle queste notizie, queste che poi hanno cercato, hanno chiuso proprio il campetto, no? Perché la partita si ferma e il campo sportivo chiude proprio per 60 giorni per proteggere le cova, no? La cova, quindi, nel comune, siamo in Cile, in questo complesso sportivo, diciamo che è stato chiuso per 60 giorni. Dopo alcuni bimbi, piccoli atleti, hanno segnalato, che bravi, la presenza di un nido in questo canestro del campo da basket, avvicinandosi quindi a questo insolito canestro, hanno notato quindi infatti che una femmina di colibrì, che meraviglia, aveva scelto proprio la rete del canestro, pensate un po', da basket, come luogo ideale per fare il proprio nido, quindi deporre le uova. Ora si attende quindi la schiusa. I ragazzini hanno intanto immediatamente segnalato la cosa alle autorità e da lì è partito tutto. Di conseguenza si è deciso proprio di chiudere l'impianto per 60 giorni, no? Per permettere poi la cova e la schiusa poi dopo tutto l'ambaradan. Le attività che si svolgevano proprio da quelle parti adesso le hanno spostate in sedi alternative. Diciamo che è una scelta ecologica, che è grande lezione di vita, no? Per giovani adulti, perché questi bimbi che si sono accorti di questo nido in un canestro e hanno avvisato tutti, e quindi insomma veramente è una bella cosa. Una normale partita a pallone nel complesso sportivo si è trasformato se vogliamo in una straordinaria lezione di ecologia applicata. Adesso noi vogliamo vedere poi i piccolini, perché attendiamo anche la schiusa di questa meravigliosa insomma notizia di questi colibri che hanno fatto il nido in questo canestro da basket. Partenope con noi anche questa di Marc Cremont.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
4: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 € al sacco.
5: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
6: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
8: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
9: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
10: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
11: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
13: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

scacchi, voi siete capaci? Io no, però la giornata internazionale degli scacchi è proprio in questo 20 luglio, diciamo che nel 1924 venne fondata quella che era poi chiamata FIDE, cioè la Federazione Internazionale appunto degli Scacchi, questo organismo che ancora oggi coordina poi tutta la federazione nazionale, anzi le federazioni nazionali di tutto il mondo, sono in tante, e quindi regolamenta un po' le competizioni ad ogni livello, no? Campioni, ne abbiamo tanti, e proprio per questo motivo in questa data si celebra proprio la giornata internazionale degli scacchi, nata su proposta dell'UNESCO e concretizzatasi poi nel 1966 grazie a questa iniziativa della stessa FIDE. In questo giorno quindi gli scacchi sono, vogliamo dire, al centro di iniziative scolastiche, sociali, vabbè, magari in decine di paesi, no? Dove si va a scuola anche in questo mese, a luglio, una scacchiera con degli scacchi e si gioca. Bella però questa iniziativa. Diciamo che è una ricorrenza che nasce proprio, diciamo che l'input è proprio quella della convinzione che l'amicizia, definita anche dall'ONU, va bene anche per condividere, perché no, dei giochi, no? Ecco, in questo caso magari una bella partitella a scacchi non ce la togli nessuno, nel caso siate capaci a giocare. Io zero, ma proprio zero zero, ma non mi ci metto nemmeno perché non ci capisco niente. Io mi fermo a scala 40, buraco, ecco, quello sì, però diciamo che a scacchi veramente no, ci vuole, vabbè, allenamento sicuramente, ragionamento, perché anche quello serve, e quindi non vogliamo ragionare. Noi andiamo sulla musica, c'è questa, Summer Paradise, Simple Plan insieme a Sean Paul. I gotta find my way back to summer paradise.

senti, quando passo dito nella piaga mi viene in mente Andy, che saluto e ringrazio sempre. A lui piace un sacco questa canzone. Mi cresce il naso. 8:55, la musica di Radio City continua con la musica del passato, in questo caso il 1982, sono le parole Words, e questa è la canzone di For David.

0: Anni 80, il 1982, mi ha raggiunto anche Amy, che saluto e ringrazio. Dice: che bella questa canzone, ciao, con tanto di vocale, perché si sente in sottofondo la canzone di For David che abbiamo riascoltato nello spazio sugli Storier Awards. Grazie Amy, un bacione a te, buonissima giornata. Ci sono le notizie, abbiamo raggiunto le 8:58.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Mondiali, al MetLife Stadium la Spagna batte l'Argentina ai supplementari ed è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo del secondo tempo supplementare. Festa grande a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. È di almeno 6 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha registrato un epicentro a un paio di chilometri dalla città di Sicaia. Verificata la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie, ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 quelle sfollate. 2 persone sono decedute a causa di un focolaio di legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan e ha colpito finora 72 persone, lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì 17 luglio, il secondo sabato. Al lago di Vivarone, nel Biellese, un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici. Il 32enne, dopo essersi tuffato, non è più tornato in superficie. Gli italiani che vanno in vacanza fanno i conti con una stagione sempre più cara. Il record dei rincari spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate. Per le tariffe dei traghetti, crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in albergo costa il 69% in più. Nei villaggi vacanze e nei campeggi è più 22%. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: qui su Radio City, estate 2026, sono 5 minuti dopo le 9. Come sempre un ringraziamento va alla redazione, che ritroveremo anche più tardi intorno alle 10 con gli ultimi aggiornamenti. Questo è Radio City, ma buongiorno a tutti da Betty, insieme come sempre sino alle 10, anche in questo lunedì mattina, il 20 di luglio 2026. A tutti voi buon inizio settimana con la musica di Ed Sheeran.
1: Ciao, sono Andrea da Valenza, I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
2: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
1: BYD, quindi tecnologia innovativa.
2: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
1: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero.
8: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
10: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
11: Entra nel mood. Non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
10: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
15: E ieri sera c'era anche lei in questa finalissima della Coppa del Mondo, che sembrava più un Super Bowl per lo spettacolo, eh? Sicuramente sì. Ritroviamo Madonna, eccolo qua il nuovo singolo. Novità.

anni. Mamma mia, ha un'elasticità, ragazzi, da fare invidia a chiunque, anche alle ventenni. Madonna, il suo nuovo singolo ieri sera tra le tante star, no? Per questa chiusura alla finale dei mondiali tra Spagna e Argentina, che ha fatto impazzire anche gli utenti tra meme, ironie, battute e fotomontaggi, insomma, presi d'assalto. Intanto Messi, tristezza e lacrime in campo, povero, il suo ultimo mondiale è finito così ad un passo dal sogno, niente da fare, la Spagna quindi campione del mondo. Tornando invece a Madonna, cioè lei che prima di esibirsi è entrata in campo cantando Music a bordo di questa macchina guidata dalle due leggende brasiliane, il fenomeno Ronaldo e Ronaldinho, avete visto, poi la regina del pop si è esibita insieme ai pupazzi di Muppet, seguiti poi dai coreani BTS e da Justin Bieber, insomma quante star in campo, veramente di tutto e di più. C'era anche Laura Pausini, poi vabbè la Shaki, Robbie Williams, veramente tante tante star, e poi Re Filippo di Spagna, insomma, che si è ovviamente congratulato con tutta la nazionale spagnola di calcio per la vittoria di questa seconda Coppa del Mondo. E allora, insomma, la Casa Reale ha fatto le congratulazioni sia allo staff tecnico guidato da Luis de Fuente, sia a tutti i tifosi, giustamente. Una stella importante, la ricompensa per una strada lunga e impegnativa, percorsa con tanto impegno, sacrificio, perseveranza e dedizione sicuramente esemplare in ogni partita. Siamo felici. Non so se Lelia Dani è felice di questo risultato, perché ieri sera era un pochino sottotono, si vede che l'hanno cazziato ben bene, perché vabbè, sapete, no? Lui una delle figure più discusse, se vogliamo, in questo mondiale.

0: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99. O visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. 2 centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
16: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

ci va giù pesante, eh? Abbiamo allora parlato della sconfitta dell'Argentina e in molti, insomma, avrebbero voluto proprio campione del mondo l'Argentina, in molti invece speravano in questa vittoria che poi c'è stata, quella della Spagna. Tanti vostri commenti. Allora, no, abbiamo detto, peccato per lui, no, per Messi, però qualcuno ha scritto: oh, ma buongiorno, ma la pulce Messi, ma se lo merita, è troppo antipatico. Ma dici, Manny, ma ti sta antipatico? Secondo te erano un po' troppo convinti? Non lo so, adesso vabbè, io non posso dire nulla, bisogna essere imparziali in queste cose, però sono felice che abbia vinto la Spagna, certo, no? Poi per carità, due squadre importanti, anche se insomma non è stata una partitona quella di ieri sera, però la finale dei mondiali tra spagnoli e Argentina ha fatto impazzire anche gli utenti, tra meme, ironie, battute, fotomontaggi, Messi, la tristezza e le lacrime in campo, beh, per il suo ultimo mondiale che è finito così ad un passo, no? Dal sogno che insomma poteva realizzare, invece non è stato così, peccato per lui naturalmente, però insomma diciamo che ha regalato grandi emozioni in questo mondiale 2026. Speriamo per il prossimo, per il nostro mondiale, ci speriamo. Vabbè, insomma, speriamo intanto anche negli europei, perché poi tra due anni gli europei, fra quattro anni i mondiali, insomma, staremo a vedere quel che succederà. Ancora tanti tanti complimenti alla Spagna, saluto anche Manny, un bacione anche a Pino, grazie Pino, il buongiorno anche a te, saluto anche Marco che forse mi sono dimenticata anche di salutare questa mattina, saluto e ringrazio ancora Cinzia, Daniela, buongiorno anche a te, un saluto speciale a Ornella. Adesso Artemas.

Madame sul Radio City, sulla vostra radio del cuore, speriamo che sia la vostra radio del cuore. Intanto alle 9.50, allora questa mattina andremo avanti sino alle 11, ok? Intanto saluto anche Fede, rimettiti in forma Fede, ok? Quindi alle 11... fino alle 11 mia compagnia. Allora alle 9.51 no, volevo parlare di quanto tempo in una vita intera siamo online, no? Sempre più connessi, sempre più dipendenti dalla tecnologia per qualsiasi cosa, dai pagamenti all'accesso ai propri dati sanitari. Ma quanto tempo trascorriamo online nel corso di una vita intera? Attenzione. Allora, abbiamo la risposta che se vogliamo paralizzante, cioè l'italiano medio, secondo questo studio condotto da questa azienda, trascorriamo 25 anni, 6 mesi e un giorno della nostra preziosissima vita praticamente connessi a internet. Non lo so, ma ragazzi, ma è tanto, 25 anni, 6 mesi e un giorno a occupare questa ampia fetta di tempo. Intanto è l'intrattenimento con 6 ore e 34 minuti a settimana, divisione su che cosa? Serie televisive e film in streaming, seguito poi dalla musica, ma quelle sono sono belle quelle, vanno bene, no? Diciamo che sono perfette, 4 ore e 20 minuti di musica, senza esagerare ovviamente, no? Poi dai video online per 4 ore e 19 minuti e poi infine ci sono i social media che poi occupano la nostra vita, qualcosa come 3 ore e 7 minuti, ma non insomma al mese, alla settimana, che sono tantissime. Adesso la musica si può ascoltare anche tramite una radiolina e non serve, sì, lo streaming va bene se siamo in giro per il mondo, va più che bene, però diciamo che vanno, insomma, noi preferiamo sempre la radio, no? La radiolina sempre a portata di mano, però sono tantissime, cioè se ci pensiamo, 25 anni 6 mesi e un giorno della nostra vita sui social, cioè sempre online, è veramente tantissimo. Le 9.52, It's My Life, il

0: Simone, ci ritroviamo tra pochissimi minuti insieme, quindi sino alle 11. Adesso le news in arrivo, abbiamo raggiunto le 9.56.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la marina ucraina, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. Maxi operazione della polizia, contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati. Sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. La Spagna vince i mondiali 2026 battendo l'Argentina 1-0 con gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. Per gli iberici si tratta del secondo titolo mondiale della loro storia dopo quello conquistato nel 2010. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
7: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni. Solo da De Petro.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
12: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Carpenter Surprise! Allora, lunedì 20 luglio 2026, no, non sono le 9, sono le 10.03. Allora, eccoci qua, ci allunghiamo questa mattina. Staremo insieme sino alle 11. Io sono Betty, grazie a tutti per aver scelto Radio City. Il numerino, se vi va di contattarci, 333-4635-873 per interagire con noi, come sempre. WhatsApp a vostra completa disposizione. C'è un canto d'amore, quello della Mango e Mengoni.
1: Da Rocco, I love Radio City.

questo lunedì 20 luglio 2026, tranquilli, sono le 10:10, un orario insolito, per quanto mi riguarda. Però non c'è Paola, non c'è nemmeno Fede questa mattina, ci sono io ad accompagnarvi sino alle 11. Sono Betty, ringrazio anche Carla e ciao, che bella sorpresa, allora mi fai compagnia sino alle 11? Sì, un bacione Carla, è sempre un piacere. Grazie anche a Sandra, saluto ancora Ari, un bacione anche, e grazie mille anche a Grazia, ok? Col caldo l'anguria quindi è un super food, voi come vi difendete, cioè per combattere il caldo che fate? Mangiate di tutto e di più? No, ci viene in aiuto l'anguria, ne abbiamo già parlato questa mattina presto, perché ha i suoi super poteri, no? L'integrazione dei sali minerali, l'azione depurativa e anche disintossicante, e il valore energetico da non sottovalutare, cioè c'è la possibilità poi di essere anche, e può essere utilizzato anche nelle diete dimagranti, ma questo non è importante, cioè con le ondate di caldo di questi giorni, beh, diciamo che ci sono molti nutrizionisti che danno dei consigli, quindi si suda tantissimo, si perdono minerali, soprattutto potassio, il coccomero, l'anguria, la pateca, perché in Piemonte si chiama anche così, mio nonno la chiamava la pateca, è ricchissimo di potassio e anche un po' di magnesio, quindi è utile per combattere la stanchezza e la calura di questi giorni, no? Questa canicola che non ci abbandona. È sufficiente mangiare una fetta al mattino, dicono gli esperti, e anche una al pomeriggio per acquistare poi tutti i liquidi e sali minerali. Ovviamente se abbiamo esagerato, per esempio in una cena con gli amici, possiamo anche pensare il giorno dopo magari a una giornata detox, no? Quindi si mangia soltanto cocomero, sto meglio, mi depuro, mi disintossico e ho bruciato anche calorie. Beh, parliamo di un'alimentazione zuccherino, quindi per i diabetici tranquilli, è consentita soltanto una piccola fettina per loro al giorno, non di più, mentre per chi sta bene, quindi vuole dimagrire, ma non per quello, vuole rinfrescarsi, quindi andiamo di anguria. Al massimo una giornata alla settimana mangiando solo anguria può essere veramente un'alternativa piacevolissima, questo è quanto dicono gli esperti, quindi si parla di nutrizionisti. Allora, col caldo l'anguria è un superfood, andiamo di anguria, caffè freddo questa mattina, di tutto un po'. Intanto, sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: In avvio di settimana correnti più fresche dal nord Europa spazzeranno via il caldo dall'Italia partendo dalle regioni settentrionali. Tra Piemonte e Liguria però non avremo grandi conseguenze dal punto di vista meteo, con qualche annuvolamento sparso soprattutto sui rilievi e sul Piemonte, ma temporali prediligeranno soprattutto il nord-est e il medio versante adriatico. Il caldo però ci concederà una tregua, le temperature saranno più in linea con le medie stagionali. Ancora valori un po' elevati in Liguria nella prima parte di settimana per la presenza di correnti da nord che dunque scendendo dall'Appennino tendono a scaldarsi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa: su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
9: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
8: Esatto! E finalmente niente più spifferi, rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
9: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
10: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom. A te che ci consiglia i tuoi amici. Grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
11: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
12: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Coppa del Mondo alla Spagna, insomma questo mondiale, no? Roma diventa praticamente come Madrid, Piazza di Spagna, e mi è diventata Plaza de España. Bellissimo, quindi le furie rosse anche in Italia, la vittoria dei mondiali di calcio si festeggiano anche a Roma, perché a Campo dei Fiori spagnoli tutti lì a festeggiare questa meravigliosa vittoria meritata, direi di sì, dai, ho capito. Qualcuno sperava vincesse appunto l'Argentina, ma così non è stato. Vabbè, dai, andrà meglio la prossima volta, no, speriamo per noi più che altro di partecipare almeno ai prossimi mondiali, quello ci interessa. Novità su Radio City 10:23, Passenger, la nuova di Alex Warren.

ancora capirla bene questa canzone, però mi piace, mi piace un sacco. Antidroga, la canzone di Emma Marrone, Fabri Fibra, in quest'estate 2026. Mamma mia, ragazzi, ho una zanzara che mi ronza intorno, mi ha già pizzicato, eh. Bene, che bello, ma da dove è passata sta zanzara? Allora, parliamo dei profili Instagram, i più seguiti al mondo. Allora, diciamo che 16 anni e miliardi di post dopo quei test è diventato, beh, diciamo, il social network più influente al mondo, no? Capace anche di trasformare calciatori, pop star, ma anche persone comuni, no? In imperi mediatici, poi da centinaia anche di milioni di followers e dollari. Allora, ci sono i paperoni dei social, che se scopriamo questa classifica, ragazzi, 10 profili, quelli più seguiti in assoluto. Allora, al decimo posto Khloe Kardashian, 299 milioni di follower. Lei è un personaggio televisivo e imprenditrice, e quindi insomma la sua immagine piace, soprattutto il suo brand di abbigliamento. Poi c'è Beyoncé, la troviamo al nono posto con i suoi 307 milioni di follower. Beh, una delle artiste più premiate sicuramente della storia della musica, anche tra le più amate. Poi c'è anche Kim Kardashian, e beh, poteva mancare lei, la troviamo in ottavo posto, ottava posizione, con i suoi 353 milioni di follower. Beh, figura centrale, no, della cultura pop degli ultimi 15 anni, sicuramente lei resta uno dei profili più commercialmente rilevanti, no, di questa piattaforma. Poi c'è anche Ariana Grande, cantante e attrice, al settimo posto. Gian Johnson con i suoi 390 milioni di follower al sesto posto. Poi andando avanti c'è Kylie Jenner, di la più piccola ma anche la più seguita delle sorelle delle Kardashian, sempre loro, imprenditrice, mamma mia, tra le più giovani miliardarie, pensate un po', al quinto posto. Selena Gomez, cantante, attrice, fondatrice di un marchio di cosmetica, sappiamo bene, la troviamo al quarto posto con i suoi 415 milioni di follower. Poi c'è Lionel Messi, eccolo qua, al terzo posto, il fuoriclasso argentino, vincitore del mondiale 2022, e basta, cioè, sottolineiamo sta cosa. Poi c'è Cristiano Ronaldo al secondo posto, e al primo posto Instagram, 700 milioni di follower, proprio lui al primo posto. Beh, ironia della sorte, se vogliamo, c'è proprio il padrone di casa, quindi l'account ufficiale di Instagram, che resta il profilo più seguito in assoluto, complice anche un vantaggio, no? E beh, strutturale, se vogliamo, enorme, essere presente e attivo fin dai primissimi mesi di vita dei social, quindi vince lui al primo posto, non lo batte nessuno. Allora, abbiamo detto Cristiano Ronaldo secondo posto con 672 milioni di follower. Adesso Eurem, Imitation of Life, eccola qua.

0: Cassiana Spyro, che abbiamo riascoltato alle 10.38 in questa mattinata di lunedì 20 luglio.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
5: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
4: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
11: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
12: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
13: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
14: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
15: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
16: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
17: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
18: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Olivia Zinne nella nostra mattinata, ci allunghiamo sino alle 11 questa mattina, poi dopo di me ci sarà Valeria. Allora 10.45 abbiamo parlato anche dei profili Instagram, quelli più seguiti al mondo. Io sono con te Silvia perché lei mi ha mandato una foto bellissima di Ronaldo, per me sempre il numerissimo uno, nulla a togliere a Messi, per carità un grande campione, però per me Ronaldo è Ronaldo. Oh, anche se poi alla Juve insomma è rimasto un po' così, abbiamo un po' di amaro in bocca, però lui rimane un grande campione. A proposito di mondiali, ci torniamo su. Intanto io vorrei, cioè, avrei preferito piuttosto che la coppa ieri del mondo, quella bellissima, però il cofanetto, ma l'avete visto? Questo cofanetto, questo baule di Louis Vuitton che insomma custodiva la Coppa del Mondo, ragazzi, ma che meraviglia, vabbè, fatto apposta, no? Viene custodito proprio lì, trasportato e presentato poi in campo, l'abbiamo visto anche ieri all'interno di questo, possiamo definirlo scrigno d'eccezione, diventato ormai, beh, un'icona, no? Del cerimoniale sportivo. Io mi accontenterei di quel cofanetto lì, di quello scrigno della maison di lusso francese che conosciamo un po' tutti. Allora, intanto, a proposito di calcio, di mondiali, lasciamo da parte per un attimo il trofeo, ma sicuramente una coppa, un trofeo va anche alla Rai, perché c'è stato un boom di ascolti per la serata di ieri sera, già ne avevamo parlato, no? Questi mondiali raccolti 50 milioni di pubblicità, mamma mia, poi semifinale ascoltatissime, seguitissime, però ieri sera sicuramente un grande successo, cioè il finale col botto, perché la Rai porta a casa 12.455.000 di share, quindi uno share delle, no, di telespettatori davanti alla televisione per seguire l'ultimissima di questi mondiali, e poi uno share che ha, diciamo che ha superato il 67,9%, ragazzi, che hanno seguito quindi il match Spagna-Argentina, una cifra da record, con i supplementari che sono schizzati addirittura al 74,9% di share, ragazzi, mamma mia, un grande successo per la Rai, ogni tanto grandi soddisfazioni, ha superato Sanremo, ma come mai? Vabbè, succede. Torniamo alla musica, Golden, con noi questa di Harry Styles.

ragazzi, ma che movimento di bacino ha? Cioè, ma Shakira, ma è snodata, ma è umana? No, ragazzi, balla divinamente. Ieri sera con Burna Boy, con questi bimbi, bello, è stato un bel momento il suo, a me è piaciuto tantissimo. Lei è veramente tanto tanto simpatica e poi balla veramente in un modo strepitoso. Cioè, io stavo male per lei, dico adesso provo anch'io, no, che mi blocco. Sicuramente. Allora, grazie a tutti. Noi abbiamo parlato di calcio, di mondiali, dai dai, beh, questa è stata la colonna sonora, no, di questi mondiali 2026. E poi il celebre bauletto, questo che quello che custodiva proprio la Coppa del Mondo, no? La vorremmo un po' tutti, vedi? Anche Paola dice sì sì, anch'io Betty. Beh, io mi accontenterei di quello, lascio a voi la Coppa e mi prendo il bauletto, quello della Maison di lusso francese, che meraviglia, è quello che poi viene presentato in campo, l'abbiamo visto ieri sera all'interno di questo scrigno, poi è eccezionale d'eccezione, ormai un'icona del cerimoniale sportivo, in questo caso per custodire la Coppa del Mondo, che proprio tanto brutta non è, per carità, tra l'altro disegnata da insomma grandi artigiani italiani, per cui insomma tutto torna, vedi, speriamo di tornarci anche noi ai mondiali tra 4 anni. Dancing Queen dal passato, che meraviglia, questa è la canzone degli ABBA su Radio City.

0: queste 4 ore così, non ricapiterà questo momento, no, è bello perché ho incontrato Valeria, che io faccio sempre l'apertura delle trasmissioni, lei la chiusura, non ci becchiamo mai. Questa mattina, vabbè, Paola è in vacanza, in ferie, soltanto per oggi. Federico purtroppo non sta bene, oppure non ha digerito, che l'Argentina abbia perso, visto che lui ci teneva un sacco. Vabbè, è andata così. No, Fede, riprenditi, mi raccomando. Allora, io sono Betty e se vi va ci risentiamo domani mattina, tranquilli. Qui su Radio City tra le 7 e le 10. Tra poco Valeria con voi a tenervi compagnia. Baci a tutti e grazie davvero di cuore a tutti voi. Le 10:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Sono le contraddizioni enormi del nostro tempo. Alla mezzanotte e mezza ora italiana la Spagna festeggiava, la Spagna intera, ma la Spagna come squadra di calcio festeggiava nel centro dello stadio newyorkese in cui aveva appena vinto il mondiale di calcio. Festeggiava con Re Felipe e sua moglie, festeggiava dopo che Donald Trump aveva dato al capitano della squadra spagnola la fatidica coppa con accanto il contestatissimo Infantino. Ma mezz'ora dopo quello stesso Trump aveva dato ordine di colpire duramente l'Iran ancora una volta, in un crescendo, in una escalation, per dirla all'americana, di una guerra che non vede la possibilità di una conclusione, che rischia di incistarsi nelle relazioni internazionali. Mondiale di calcio, guerra che rischia di essere internazionale, non guerra mondiale, per carità. Però tutto questo nelle mani di un solo uomo che pecca di sicuro cesarismo, che crede di avere il bandolo della matassa della nostra convivenza. Ma la questione è proprio questa: chi governa quella guerra, chi controlla quella guerra e quelli che possono essere gli sviluppi. E non sto tanto a dire del prezzo del gas che è tornato ai livelli più alti da marzo, della benzina, tutto quello che sapete, e se volete anche delle borse che sono in calo in tutto il mondo in questa giornata, in questo lunedì. Ma intanto c'è la coppa.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
8: Ma la soluzione è semplice. De Petro. Trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
9: De Petro. Dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.
10: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
13: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: 54 Ultra Talk to You, le 11:07. Sono io, Valeria Ferrari, per oggi in un orario un po' diverso dal nostro solito. Ci sono anche i Modà con Rave De Palo, come un pittore dal 2012. Buongiorno a tutti.
1: Ciao, sono Daniela di Acquiterme. I love Radio City.

I Moda con Arabe De Palo, come un pittore, grandissimo successo dei Moda dal 2012. Sono io, Valeria Ferrari, fino alle 14, almeno credo, insieme. Tra l'altro, voce che magari qualcuno di voi non ha ancora sentita, io mi sposto di più tra le 18 e le 20, da quasi 3 anni, tra l'altro, insieme a voi. Buongiorno a tutti da me, spero che la mattinata, il lunedì, sia iniziato molto molto bene. Parliamo di vacanze, ma soprattutto cibo. Qui in Italia è un po' sacro per noi il mangiar bene, e la BBC Travel ha dedicato proprio un articolo alle regole non scritte, diciamo così, da rispettare quando si mangia in Italia. Chiaramente non tanto per spiegare agli italiani come comportarsi al ristorante, ma per raccontare ai turisti quanto, no, la nostra cucina sia fatta anche di abitudini, mi viene da dire rituali, piccoli codici culturali. Io la ribalto un po' al 333-4635-873, chiedo a voi quali sono le cose da non fare ad un ristorante. Ad esempio, prendere, non lo so, un cappuccino con una cacio e pepe. C'è Taylor Swift.

Taylor Swift con I Knew It, I Knew You qui su Radio City. Tra l'altro mi scrive anche Max: hola Valeria, saluti da Barcelona, campeones. È proprio vero, quindi ieri devo dire che è una bella, cioè è stata una veramente una bella vittoria. E mi scrive: non prendere mai il cappuccino dopo pranzo, io mille anni fa, o peggio dopo aver mangiato le cozze o i pesci. E voi direte: ma che sta di? Perché stiamo parlando del fatto che la BBC abbia stilato una lista delle cose da non fare, delle regole non scritte da rispettare quando si mangia in Italia. Appunto, abbiamo detto, come dice giustamente Max, non ordinare il cappuccino dopo colazione o comunque verso il pranzo. Infatti lui dice dopo aver mangiato le cozze o i pesci. Ecco, non voglio infierire, però devo dire Max, hai ragione, sono veramente contenta del fatto che tu ti sia accorto che è una roba da non fare. Adesso non lo so, giustamente da italiano dici storco un pochino il naso. Poi all'interno delle regole ci sono anche il seguire l'ordine del pasto, quindi antipasto, primo, secondo, contorni, dolce, caffè, e chiaramente qui in Italia c'è anche un po' la regola non scritta dell'amaro, a chi piace di più, a chi piace di meno, un po' per digerire col nostro digestivo. Sto chiedendo quindi al 333-4635873 quali sono per voi le regole non scritte da non fare assolutamente al ristorante. White Town dal 1997 con Your Woman.

0: I love Radio City.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
10: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Shawn Mendes con Camila Cabello da 2019, signorita, qui su Radio City. Noi stiamo parlando di cose da non fare al ristorante. Secondo voi ci sono delle regole non scritte, anche secondo la BBC Travel, che ha dedicato questo articolo alle regole da rispettare quando si mangia in Italia. Abbiamo detto quindi cappuccino assieme ai pasti, quella è una cosa un po' più da turisti, magari.

Gianna Nannini, nazionale Marrakesh, anche lui nazionale ovviamente, America Inc. all'interno dello nostro spazio dedicato alla novità, anche una compilation, tre successi non stop, Bruno Mars apre con Treasure dal 2013.

0: Dal 2008 qui su Radio City stiamo parlando, subito dopo questa compilation, delle cose da non fare, le regole non scritte da rispettare quando si mangia in Italia. E al 333-4634-73 vi ho chiesto, secondo voi, quali sono le cose da non fare a tavola o comunque al ristorante, un po' le vostre regole non scritte, i vostri rituali. Abbiamo parlato chiaramente dei cappuccini, caffè lunghi mentre si mangia un piatto di pasta, piuttosto che, insomma, non mescolare mare e montagna, sempre assieme alle vostre portate che ordinate. Poi ad esempio potrebbe esserci il fatto di chiaramente non avere fretta al ristorante, è un po' il rituale, no, per noi italiani, il momento della cena oppure del pranzo. Una delle regole con cui sono d'accordo è scoprire le tradizioni regionali, quindi, per dire, non andare in Trentino magari a chiedere la carbonara, mi viene in mente, ma andare a ricercare, a trovare un po', insomma, e provare tutte quelle cose che sarebbero più inerenti a quella regione. 333-4635-873, le vostre regole non scritte, le cose che voi non fate o che, insomma, non sopportate quando andate al ristorante e vedete qualcun altro farle.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto, e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Tame Impala con Jenny, era Dracula alle 11.49 minuti qui su Radio City con me Valeria Ferrari, che ci allunghiamo un pochino, anzi orario diverso, è il fuso orario che è cambiato. Stiamo parlando al 333-4635-873 delle regole non scritte che insomma proprio non sopportate quando andate al ristorante, che le facciano gli altri, perché è stata proprio la BBC a fare un articolo su questo argomento, no? Le regole non scritte da rispettare quando si mangia fuori, comunque qui in Italia. E allora c'è Alessio che scrive: sinceramente da cameriere ne vedo di tutte con i turisti, gente che si beve il cappuccino, cioè ormai il cappuccino è diventato il topic di quest'ora, il cappuccino e poi si mangia una carbonara o una tagliata, però non è che li cacci se fanno degli ordini del beep. È una beep, dire in Italia non si fa così. Sì, alla fine i soldi però sono soldi e tu devi vendere, quindi chi se ne... Ecco, questo potrebbe essere anche un altro punto di vista. Poi invece c'è Chiara che scrive: il grana sul pesce, e anche qui esordisce con insomma parole su parole, che dice contro chi mette ad esempio il formaggio effettivamente sulla pasta con, non so, il tonno piuttosto che con il salmone, quello che volete voi. Giovanotti con Felipe Ostins, So solo che la vita.

Era Somber con My Body Isn't Ready alle 11.58 minuti, pronti per il provino di danza, c'è Irene Cara con Flash Dance, What a Feeling.

0: com'è andato il provino di danza? Irene Cara con Flashdance, What a Feeling, dal 1983, l'anno del nostro appuntamento con la storia della musica di quest'ora. Ancora un'altra ora insieme a me, Valeria Ferrari. Nel frattempo lascio la linea alla redazione con tutte le news e noi abbiamo raggiunto le 12:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha dichiarato che Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali del paese. Lo stesso ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran. I corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa 2 mesi. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della mala del Brenta. La festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti per l'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Secondo posto per la Ferrari di Leclerc, terzo Verstappen. È tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: per quest'ora. Nel frattempo ritroviamo anche Saif con Buona Domenica. Se ieri magari, buon lunedì a tutti e buongiorno.
1: Ciao ragazzi, sono Elena, abito a Lerma, I Love Radio City.

con Buona Domenica. In realtà io vi dico buon inizio di settimana, buon lunedì con me Valeria Ferrari insieme all'interno di queste orette. Parliamo ora di viaggi, perché per chi fosse interessato o magari vuole andare un po' più, tra virgolette, al fresco, ci sono novità per Buckingham Palace, se avete già prenotato appunto per Londra, perché a quanto pare aprirebbe le porte al pubblico, ma per insomma un ambiente molto importante appunto di Buckingham, cioè il 19 State Room, cioè sono gli ambienti di rappresentanza, quelli più sfarzosi, no? Quelli ricchi, belli decorati veramente all'ennesima potenza. Tra questi la Throne Room, che spesso fa da sfondo, non so se avete visto qualche foto, da sfondo alle foto ufficiali dopo i matrimoni reali, anche la Ballroom, la Picture Gallery, la Blue Drawing Room, insomma c'è veramente tantissimi luoghi che si possono visitare che fino ad adesso sono stati insomma non resi accessibili al pubblico. Non so se qualcuno tra di voi ha già prenotato per Londra, nel caso non lo sapeste io questa chicchetta ve la butto lì così. Prima però Marshmello con i Bastille e Happier.

Con i Bastille era Happier dal 2018 qui su Radio City. Se vi siete collegati ora, noi stiamo parlando del fatto che Buckingham Palace apra le porte al pubblico. Non so se qualcuno di voi ha prenotato per le proprie vacanze estive appunto a Londra, ma c'è questa novità, un'iniziativa che dura fino al 27 di settembre, perché i visitatori potranno accedere a un sacco di ambienti di rappresentanza tra i più belli, ricchi, sfarzosi. Tra questi la throne room, cioè quella che vediamo, no, nelle foto ufficiali dopo i matrimoni reali, anche la bar room, la picture gallery, anche la music room, cioè la stanza privilegiata appunto per i battesimi della famiglia reale, anche la grand staircase. Poi per completare tutta l'esperienza royal, e c'è anche un tour guidato appunto per l'East Wing. Ma spostandoci neanche più di tanto all'esterno, diciamo, il Regno Unito ha deciso di premiare chi appunto cammina più di 30 o comunque più di 30 minuti al giorno, e c'è questa sfida che si chiama Marathon a Month, cioè è un obiettivo a incoraggiare, no, le persone a camminare ogni giorno per un mese. Quindi chi completerà la sfida potrà ricevere premi, incentivi, insomma c'è un po' l'idea, no, di rendere l'attività fisica più motivante e accessibile. Ad esempio si guarda anche tanto il contapassi, bisogna sempre raggiungere i 10.000 passi al giorno. Non so voi effettivamente quanti ne raggiungete, se così oppure un po' di più, un po' di meno. 333 46 358 73.

0: Love Radio City. Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
3: Entra nel mood. Non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
2: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
6: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Le Clean Bandit con Zara Larsson, era il 2017, Symphony, il titolo della canzone in rotazione qui su Radio City alle 12:31. Buon appetito per chi sta andando a mangiare. C'è anche Giselle all'interno della novità con Dimanche Midi Pill. Novità.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Con Bones alle 12:37, sono tanti gli eventi nel nostro territorio, parliamo appunto di uno in particolare. Come ogni anno il 25 luglio torna a Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione, l'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona ci saranno anche i vini Gavi per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire i prodotti gastronomici tipici del territorio in una vera esperienza di street food. E poi musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Sabato 25 luglio, quindi, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, il d'Ertona, incontra il Gavi, l'originale dal 2022. Yeah!

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
8: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogroup.com.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
16: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Black Girl Wasted in giro per i vari festival estivi. Alle 12.51 minuti qui su Radio City, anche le vostre foto in giro, non per festival estivi ma per rilassarvi. Ad esempio mi arriva questo messaggio al 333 463 3583: grazie Valeria per Rocchetta, viva la Val Borbera, con delle foto stupende, con insomma il torrente lì a rilassarsi. E quindi salutiamo anche Elena, vi mando un grandissimo abbraccio. Nel frattempo anche Shabusi qui su Radio City con una di quelle canzoni che ci ha accompagnato per un'estate, ovvero quella del 2024. Questa è Bar Song Tipsy.

Katy Perry con Watch It Burn alle 12:57, The Power of Love, il nostro City Story di chiusura della seconda ora dal 1985.

0: 1985, The Power of Love, la forza dell'amore e anche la forza della radio, ovviamente, Radio City. Nel frattempo, ancora un'altra ora insieme, abbiamo raggiunto le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione, manifestazione stasera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. Entra anche Elon Musk nel dibattito su Mario Roggero, il gioielliere in carcere da venerdì dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il patron di Tesla ha espresso il suo sostegno a Roggero attaccando la magistratura italiana e su ex ha scritto: si tratta di una follia. Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre era in bicicletta. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver preso di mira aerei militari statunitensi all'aeroporto Giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli, lo riferisce la TV di Stato. A Tabriz, nel nord-ovest dell'Iran, almeno un morto. La Spagna vince i mondiali 2026 battendo l'Argentina per 1-0 con gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Si tratta di un 13enne travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Era John Newman con Love Me Again. Dal 2013 apre la nostra terza ora insieme qui su Radio City con me, Valeria Ferrari, fino alle 14. Anche Bausa con Magnetic.
1: Ciao, sono Barbara di Bosio Gavi. I love Radio

con Magnetic alle 13:11, una di quelle canzoni che non puoi non ascoltare, ovviamente su Radio City, anche poi essendo al mare, in montagna piuttosto che in piscina. Proprio a questo proposito salutiamo anche gli amici del parco acquatico Lavagello, o chi invece come Elena è al fiume in Val Borbera. E proprio per quanto riguarda estate, vacanze, mare, non so se vi capita di arrivare al mare con magari la testa piena, no? E torni a casa che invece non sai spiegare perché stai meglio. Proprio per questo la scienza avrebbe dato una risposta, anche perché il mare, lo sappiamo, no? Attiva un po' una risposta biologica precisa, e lo fa più su più livelli contemporaneamente. Questo sarà un po' il topic di questa nostra terza ora insieme. Una di quelle cose che si può accompagnare a una bellissima giornata al mare: bersi una bibita fresca. C'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui su Radio City.

Tommaso Paradiso con agitare Coca-Cola. Bambini, provate a farlo e chiedete alla mamma una bella bottiglia di Coca-Cola e delle Mentos e provate a fare un po' questo esperimento. No, ovviamente sto scherzando, non fatelo a casa, come si suol dire. Noi stiamo parlando del mare. Non so se vi capita di arrivare lì con la testa piena e poi torni a casa e non sai spiegare, no? Perché stai meglio, ti senti più rigenerato. Infatti Sharon scrive: niente, nessuno mi calma e mi rigenera come il mare. O se no, Alice: io vado al mare e ne ritorno sempre rigenerata. C'è la scienza che ha dato una risposta del perché questo accade. Allora, calcoliamo il suono ritmico delle onde che sincronizzano un po' il cervello con le onde alfa, che è un po' lo stesso stato che raggiungi durante il sonno profondo. Quindi il cortisolo, cioè l'ormone dello stress, scende a picco e la frequenza cardiaca si abbassa, quindi ci ridà di nuovo il respiro. Poi anche un effetto cognitivo, cioè l'acqua che cattura, no, l'attenzione in modo naturale senza andare a stancare il cervello. Quindi lì, in quel caso, si interrompe un po' quella ruminazione mentale, un po' quel loop di pensieri, e poi l'immensità, non del cavolo che ce ne frega, ma guardare un orizzonte che non finisce, no? Ridimensiona un po' i problemi in modo fisico, non chiaramente metaforico. Quindi sono anche un po' queste il perché il mare ci rigenera sempre così tanto. Lo chiedo anche a voi al 333-4635-873: qual è quel posto, quel luogo che vi fa rigenerare la mente? Room 5 dal 2003, questa è Make Love, dice 13:17 su Radio City.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
3: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
4: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
3: BYD, quindi tecnologia innovativa.
4: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
3: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
8: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
9: Una cena romantica finalmente solo per voi? Poi l'orticaria si mette in mezzo? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata! È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: Era Hozier con Take Me to Church alle 13:28 minuti. Noi stiamo parlando di mare, la scienza approva, anzi ha dato proprio da pensare che la scienza sia d'accordissimo sul fatto che il mare faccia rigenerare la nostra mente. Infatti al 333-4635873 vi ho chiesto se c'è un luogo, un posto, che sia mare o montagna, che effettivamente vi rigenera.
1: Parla di mare, cioè qui si sfonda un portone aperto.
0: Ovvio.
1: Mare tutta la vita. Poi essendo asmatica e niente, mi fa star bene, mi fa respirare bene, cioè veramente

Teddy Swims con Break Up in Reverse. Mi arrivano anche le vostre foto da parte di Fiammetta, ci manda le foto del Conero, appunto, bellissime. Riprometti allora di andarci almeno una volta l'anno così da rigenerarti. Nel frattempo, subito dopo la compilation, Elton John con Dua Lipa aprono Cold Heart.

0: macchina sono stati tantissimi con Tizianone Nazionale. Tiziano Ferro era rosso relativo a chiudere questa nostra compilation. Nel frattempo anche Elton John e Dua Lipa ad aprire subito dopo la nuova di Karol G con Manu Chao era Viajando por el Mundo.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
5: Reversion. Da oltre 40 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
11: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
12: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10 aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari. Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
14: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
15: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
16: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
17: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
18: Questo
17: quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
18: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

La nuova di Ugel, Email Angel e Ultranatera, Moving to the Sun, qui su Radio City. Parliamo ora di eventi. Come ogni anno il 25 luglio torna Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione, l'originale è unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel 2022. Quest'anno accanto ai produttori Timorasso d'Ertona ci saranno anche i Vini Gavi per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire i prodotti gastronomici tipici del territorio in una vera esperienza di street food. E poi musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Quindi l'appuntamento è sabato 25 luglio a Rocchetta Ligure con La Notte del Timorasso, il Dertone incontra il Gavi, l'originale dal 2022.

Francesco Gabbani con Summer Funk. Ci sono i Queen, Somebody to Love, dal 1976 per il nostro appuntamento con il City Story.

0: Somebody to Love su Radio City va a chiudere queste nostre tre ore insieme. Noi ci risentiamo domani, è stato bellissimo passare il tempo con voi anche a questo orario. Ora sono le 14 in punto, a domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Sarebbe la prima volta. Intanto risulta che la polizia aveva segnalato al 118 una crisi psichiatrica. È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento è poco probabile che ci sia una pista di vendetta in tal senso. Mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Il ministro dell'Interno Omeni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione pakistana. Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero, colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti. Spagna, regina d'Europa e padrona del mondo, le Furie Rosse portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. A Johannesburg decise Andrés Iniesta, nel New Jersey Ferran Torres. Ed è tutto, a più tardi.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
8: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
7: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da Depetro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
9: Depetro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è sconta. Data del 30%. Ti aspettiamo da Depetro.

0: Cake by the Ocean, DNC, ciao a tutti, buon lunedì, quest'oggi staremo insieme tra le 14 e 17 in questo pomeriggio caldo insieme a Renzo con i nostri grandi successi ma anche le novità in rotazione. Dai, il primo è tutto italiano.
1: Ciao, siamo Michela
2: e Anna di Acqui Terme.

È il canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni, incomincia a piacermi questa collaborazione, queste due voci di due grandi artisti. Marco Mengoni, che l'abbiamo visto insomma più volte in tante date per il suo tour, ora concluso. Invece Angelina Mango, lei continuerà il suo tour al sud, parliamo di Caserta, Palermo, Taormina, poi a fine di questo mese tornerà a Roma, insomma tante date un po' distanti da noi, ma comunque il suo tour continua fino alla fine di agosto. Intanto tra poco ritroveremo anche un'altra novità, come dicevo prima ce ne sono tante in arrivo proprio in questi giorni, una tra una mezz'oretta circa, ma torniamo alla musica internazionale, c'è il singolo di Sia.

Sia, l'abbiamo ritrovata a 14.15 insieme a Renzo Niguassino alle ore 17. Poi diamo un'occhiata ovviamente anche alla situazione del traffico. C'è già traffico sulle nostre autostrade, insomma ovviamente è periodo di partenze per le vacanze, l'estate 2026. E ritroviamo invece un successo firmato da Alex Warren.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Ocnoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Ocnoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spiff. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende. A Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349-1123-394.
8: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

ci divertiamo a riascoltare anche l'estate del passato, come in questo caso 2020, disco di Topic con Breaking Me. Allora, intanto novità che trovate anche sul nostro sito web, sempre aggiornato, radiocity.it, c'è il singolo di Achille Lauro.

Sono già stati, come esempio quella di Olivia Dean, che è venuta a trovarci il 22 di maggio alla Fiera di Milano. Un successo incredibile, tantissime persone veramente molto curiose per ascoltare la voce in live, appunto, di questa ragazza molto giovane. E allora intanto salutiamo anche Enrico, che ci ha raggiunto prima, e ricordiamo anche il nostro numero per interagire con noi: 333 46 35 873 per WhatsApp, ma anche con Telegram.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
5: Orto Ciccio, vendita all'ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, forniture per ristoranti, bar, mense, prodotti tipici, vini del territorio, un angolo specializzato in terricci e vasto assortimento di pellet con servizio consegna.
6: Orto Ciccio, via Serravalle 32, a Gavi, aperto anche la domenica mattina, chiuso il lunedì. Telefono 0143 64 51 58. ortocicciogavi@virgilio.it. Pellet a partire da 6,90 euro al sacco.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Giova e Alfa con Buon Vento, 10 minuti alle 3 del pomeriggio. Ci avviciniamo mentre lo spazio dedicato all'informazione, ma prima ancora avremo anche tempo per tornare nel nostro archivio per farvi ascoltare un successo dal passato. C'è Miley Cyrus.

0: 34, ci accompagna l'appuntamento con l'informazione, anche perché sono le 15 e 0 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuto a Bologna durante un intervento di polizia. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono al momento indagati. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica. Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana d'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta. Elon Musk, dalla parte di Mario Roggero, il patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere attaccando la magistratura italiana. Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meriterebbero questa condanna, scrive Musk. Il rovente anticiclone africano responsabile di questa intensa quarta ondata di caldo, con punti oltre 47 gradi in Sardegna, nel corso dei prossimi giorni si indebolirà ulteriormente. Il cedimento non riguarda solo il nord, ma anche le regioni centro-meridionali, in particolar modo lungo i versanti orientali dello Stivale. Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni Sky Sport all'indomani della vittoria della Spagna al mondiale, il presidente FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice, senza fretta. I candidati non sono solo Pirlo e Mancini, dice Malagò. Tra l'altro, sempre da Sky Sport, si apprende di un contatto a Barcellona anche con Pep Guardiola. È tutto, alla prossima edizione.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: uno dei tormentoni di quest'estate 2026. Allora, un saluto anche, lo mandiamo a coloro che ci ascoltano dalla propria autovettura in FM, ma anche in DAB Plus in tre regioni, ovviamente, per quanto riguarda il Nord Italia. Ciao ragazzi, buona estate, buon viaggio. Tra non molto poi daremo un'occhiata, come già anticipato, ad alcuni tratti autostradali per aggiornarvi. Intanto ritroviamo un successo dal passato, 2018, disco di Jess Glynn.
1: Marco da Novi Ligure, I Love Radio City.

0: Fulminacci con Maledetto Me, l'abbiamo ritrovato uno dei successi italiani, insomma, di questa estate. Ora intanto ricordavo in appuntamento, come ogni anno il 25 luglio torna a Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta ormai la sua quinta edizione, l'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato, non so se vi ricordate, nel 2022. Quest'anno però, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Insomma, tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire i prodotti gastronomici tipici del territorio. Una vera e propria esperienza di street food. E poi ovviamente musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Sabato 25 luglio, lo ricordiamo, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso. Il d'Ertona incontra il Gavi, insomma, l'originale del 2022.
1: I love Radio City.

0: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
1: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
9: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
10: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
9: Esatto, e finalmente niente più spiff. Per i rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
10: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
11: Centro Piazzolla. Per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno. Con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla. A Terzo in Regione Domini. E a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
12: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
13: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
12: BYD, quindi tecnologia innovativa.
13: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
12: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
14: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

Sophie and the Giants, l'abbiamo ritrovata con questo successo del 2022, ma adesso un'altra delle nostre novità, c'è il singolo di Peggy Gou.

Da produttrice, DJ e direi anche pioniera, insomma, della musica culturale, sto parlando appunto di Peggy Go, che torna con questo nuovo singolo, un inno euforico per le piste, insomma, da ballo estive, insomma, un nuovo tormentone. Ecco, tra l'altro avremo modo anche di vederla, perché lei in tour, la sentiremo suonare, se non sbaglio, proprio al Panorama Festival di Lecce dal 14 al 16 di agosto, e quindi avremo modo, insomma, anche di apprezzare altri singoli oltre a questo che abbiamo ritrovato tra le nostre novità. Allora, 15:32 insieme a Renzo Lingua, quest'oggi sino alle ore 17. Mettiamoci comodi perché arriva la City Compilation, 3 successi senza interruzione. Il primo è di Ed Sheeran.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
4: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
3: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
3: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Aplea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
3: Aplea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36. Info 0141 76 51 10. Aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti: cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. Ilpuntomobili.it.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
12: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
13: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
14: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

10 minuti alle 16, ha fatto sapere Lady Gaga che sta, l'ha fatto sapere attraverso Instagram, che sta lavorando un nuovo progetto. L'attendiamo assolutamente perché è veramente un artista incredibile, soprattutto per quanto riguarda i live. Ritroviamo insomma successo dal passato. 2024, c'è la canzone di Post Malone.

Mama non mama. Il gioco, come dice lei, il famoso gioco. Madame ci accompagna all'appuntamento con Radio City Story. Simple Minds, torniamo negli anni 80.

0: Don't You da cantare, l'abbiamo fatto anche oggi, trattandosi di un successo del 1985. L'appuntamento con l'informazione, anche perché abbiamo raggiunto le 16:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato bolognina intervenuti ieri a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso i sensi fino al decesso. La Procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Cambio della guardia. Downing Street: Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo a Buckingham Palace, dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laborista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla, e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed una piscina nelle Cese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso per le ondate di calore, ma da domani in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo prima al nord e poi al centro-sud. Il calcio con la nazionale: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend a Barcellona. È tutto, alla prossima edizione.
2: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
7: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
8: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni, solo da De Petro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Sofia.
1: È successo indimenticabile, estate 2016, Alvaro Soler. Allora, tra poco scopriremo anche la situazione meteo per la serata e anche la giornata di domani, con un occhio di riguardo soprattutto alle temperature. Lo faremo con i ragazzi di Trevi Meteo.
2: Messina, Tortona, I love Radio City.

Faded Alan Walker, estate 2016. Ogni tanto andiamo a ripescare qualcosa dal passato. Allora, come anticipato prima, diamo un'occhiata anche alla situazione meteo, ma non solo, un po' più avanti anche prima insomma della chiusura del nostro appuntamento, un'occhiata alla situazione del traffico su strade e autostrade. Abbiamo tempo per ascoltare due canzoni. La prima è quella di Bruno Mars.

0: Infometeo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City.
2: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Liguria. Tempo stabile in serata con cielo poco nuvoloso. E nella giornata di martedì avremo della nuvolosità irregolare su entrambe le regioni, ma inizialmente prevarrà il sole. Verso sera poi locali piovigini interesseranno a tratti la pianura piemontese, così come dei fenomeni interesseranno nelle ore serali la Liguria. Le temperature massime diurne su entrambe le regioni non andranno oltre i 32 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
11: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
12: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
13: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
14: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera la tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

Merck & Cremont, The Colors, sì, ci sono anche loro e poi anche insomma la voce di Serena Brancale. Tra poco un'occhiata alla situazione del traffico, ma prima ritroviamo anche lei, il nuovo di Madonna. Novità.

0: Tanta è una delle nostre novità. Poi è entrato ufficialmente anche lei tra i nostri hit. Sto parlando del nuovo di Madonna in questo lunedì pomeriggio insieme a Renzo Nigas fino alle ore 17. Per coloro che sono in viaggio in questo momento, diamo un'occhiata proprio in questo momento ad alcuni tratti autostradali. Partiamo con la A7, la Milano-Genova, code per oltre un chilometro causa traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A10 la Genova Ventimiglia, code causa perdita di carico tra lo svincolo Genova Aeroporto e lo svincolo con Genova Pegli in direzione però di Ventimiglia. Più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico. Prudenza e fate buon viaggio.
1: I love Radio City.

0: più.
1: Noemi l'abbiamo ritrovata 20 minuti alle 17 qua su Radio City. Noemi, che l'abbiamo vista anche sui social, ha pubblicato alcune foto, purtroppo insomma un incidente, ma sta meglio, insomma la cantante è stata soccorsa dopo la caduta dal palco durante il concerto al San Salvo Marina. Il live è stato interrotto, insomma, però è stata accompagnata all'ospedale, sta un po' meglio, ecco, insomma. Noi abbiamo avuto questo incidente, per fortuna non gravissimo. Allora, tra i messaggi che sono arrivati devo salutare intanto Katia, ciao, buon pomeriggio, c'è anche Ari e Fabrizio, che invece ci raggiunge dalla provincia di Genova. Come dicevo, stiamo per chiudere il nostro appuntamento, ma intanto volevo ancora una volta ricordarvi un appuntamento qui su Radio City. Beh, come ogni anno, il 25 luglio torna a Rocchetta Ligure la notte del Timorasso, giunta alla sua quinta edizione, l'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato nel lontano 2022. Quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenze. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire i prodotti gastronomici tipici del territorio, una vera esperienza molto stile street food. E poi ovviamente la musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. Sabato 25 luglio, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso. Il D'Ertona incontra il Gavi. Insomma, l'originale dal 2022.
2: I love Radio City.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai!
3: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
5: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. sasautogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
11: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
10: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200. Ecosystem2000.it.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
10: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
10: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
14: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
15: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Bob Sinclair insieme a Kesha, stiamo per concludere il nostro appuntamento. Abbiamo ancora tempo per ascoltare un paio di canzoni, poi lo spazio come sempre dedicato invece all'informazione. C'è anche lui nei prossimi minuti, un nuovo lavoro firmato da appunto Harry Styles.

Dance No More, il disco di Harry Styles. Allora, adesso torniamo indietro nel tempo, torniamo nella fine anni 70, 79 con Chic, Good Times.

0: storia della musica, 1979, Chic con Good Times. Chiude il nostro appuntamento, grazie a tutti, ci sentiamo domani, prima parte del pomeriggio in mia compagnia. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio dedicato all'informazione. Abbiamo raggiunto le 17:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve ritrovare stabilità, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo di quello di Keir Starmer che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo discorso di addio. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran fa sapere di non permettere che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran, dicono da Teheran. La Corte d'Appello d'Assisi di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. È stato recuperato oggi a Cogne il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta che risultava scomparsa dal 25 giugno dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era scivolata nel corso d'acqua per recuperare il suo cagnolino, è stata poi trascinata dalla corrente davanti alle figlie. L'emergenza caldo continua in Italia anche se domani accanto a 18 città da bollino rosso altre torneranno verdi. Nei dati del bollettino ministeriale massimo livello di allerta tra le altre a Bari, Cagliari, Firenze, Frosinone, Genova, Napoli, Palermo, Roma e Viterbo. In verde invece tornano Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. È tutto, alla prossima edizione.
4: 100 secondi con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono regalati. Non vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
11: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.
12: Anna, devo proprio decidermi a sistemare gli armadi di casa, soprattutto quelli dei ragazzi. Sono un vero disastro.
13: Ma la soluzione è semplice. De Petro, trovi tutto quello che serve per organizzare gli armadi. Scatole, contenitori, cassettiere, organizer e tantissime altre idee per rimettere tutto in ordine.
14: De Petro, dal 1938 un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Cipian e per tutto il mese approfitta del 50% di sconto su tutta la linea dedicata alla cura e all'organizzazione dell'armadio. Solo da De Petro.

0: The Bounce su Radio City, ciao a tutti, ciao amici, vamos! La Spagna campione del mondo per la seconda volta, parliamo naturalmente dei campionati mondiali di calcio, l'Argentina brutta partita, ieri sera non era veramente, come dire, nel suo momento migliore, molto difensiva, ha perso sicuramente meritatamente, ma poi c'è stato un gesto durante la premiazione della Spagna che sinceramente è poco sportivo, poi ve ne parlerò. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Zanga, partiamo adesso sino alle 20 con voi e dai...
1: Ciao, sono Eli di Arquata and I love Radio City.

Non-top. E questa volta non parliamo di top per l'amore, bensì per la Coppa Rimé, si chiama così, no? La Coppa dei Campionati Mondiali di Calcio. E attenzione, perché ieri sera, mentre la Spagna veniva premiata da Trump e mentre appunto i vincitori alzavano la coppa, non è passato inosservato che invece Messi e compagni, l'Argentina ovviamente, abbiano voltato le spalle ai ragazzi di De La Fuente. Si sono praticamente disinteressati totalmente di quanto stava accadendo e non è un atteggiamento molto sportivo. Questo mi rincresce doverlo dire, io sono un fan di Messi, però no, dai, ste robe non si fanno, non è giusto, bisogna essere sportivi. E poi in fondo, voglio dire, se uno perde un motivo c'è sempre. Analizziamo la sconfitta.

questo è Giant. E c'è chi prepara le valigie per partire, c'è invece chi prepara i dischetti, quelli belli da farvi sentire durante l'appuntamento estivo con Radio City Estate, che stiamo preparando come ogni agosto. Come diceva una canzone, ogni agosto a farci arrosto. Va bene. E già, il meglio, i grandi successi dell'estate di oggi e di ieri arriveranno in Radio City Estate, per cui preparatevi, faremo il pieno di bella musica.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: No, vabbè. Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali. Ma dai. Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it e parti subito con Toyota.
10: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione.
11: Entra nel mood, non ti distrarre, visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza, concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
10: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
12: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
13: Il nostro amico meteorologo Nicola dice che avremo un po' di sollievo nelle prossime ore e nei prossimi giorni, speriamo, veramente, perché qua stiamo cuocendo. Disco nuovo su Radio City.
14: Novità.
13: Sempre quel nuovo per modo di dire, perché è praticamente la cover di se stessa. America Inch, Gianna.
15: Cercherò

70 metteva in produzione proprio il disco America che abbiamo riascoltato, anche se in questa nuova potentissima versione. A proposito di potenza, 3 hit stanno per arrivare senza alcun tipo di interruzione. C'è la compilation. Sì.

0: Tree con James Blunt su Radio City. Ma quanta bella gente anche in questo pomeriggio qui al Parco Acquatico Lavagello di Castelletto d'Orba. Ciao amici, tutti voi che ci venite a trovare ogni giorno. So che ci sono tantissimi genovesi che vengono qui e allora a questi ultimi dico, beh, sintonizzatevi su di noi e portateci, se avete l'autoradio con il DAB, anche giù in centro città. Ciao a tutti!
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
7: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
12: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
13: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
14: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.
15: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
16: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.

0: Senti come suona l'estate. All Night Long, Cooks, David Guetta, Easy Bizzo. E tra l'altro da agosto partirà Radio City Estate. Lì avremo un appuntamento davvero ricchissimo di bella musica estiva che ci ricorderà l'estate di quest'anno, ma non solo.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao cara, buona serata.
1: Il lunedì è andato. Stanotte dormito, vero? Insomma, qui speriamo che venga un po' più fresco, perché sennò qua
0: davvero,
1: non so se
0: davvero
1: si arriva alla fine anno con la fedina penale pulita.
0: Bellissimo.
1: Dai, un bacione, buona serata. Ciao.
0: Sì, effettivamente la tentazione di uccidere qualcuno si potrebbe avere con il caldo che fa, però bisogna resistere. Resistiamo e lo facciamo ascoltando Taylor Swift. Eccola.

Swift, la regina del pop mondiale con il suo più recente singolo. Ora invece torniamo indietro nel tempo, 1976, anno in cui nacque Radio City. Senti che musica, Don't Go Breaking My Heart, questo è un successone mondiale di Sir Elton John e Kiki Dee. Pensavo una volta che fossero fidanzati, ma che? Ovviamente no.

0: c'ho anche che idea. Avevo i calzoncini corti. Cioè, non è che adesso non si possano portare i calzoncini corti, però allora era proprio una questione di età. E forse nel mio immaginario vederli insieme mi faceva pensare che potessero essere fidanzati. Ma poi naturalmente ho scoperto che niente frega. A Sir Elton John interessa altro. Don't go breaking my heart, la canzone che ci porta l'appuntamento con le news. Sono le 18 in punto, ecco le informazioni.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Riccardo III a Buckingham Palace, dove Andy Birdman, proclamato leader dal partito laburista di maggioranza, venerdì scorso ha ricevuto l'incarico di formare invece il nuovo governo. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riyadh si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano adesso un embargo marittimo con effetto immediato, ha affermato il portavoce militare dei guerriglieri. Sono stati espulsi senza motivo, l'ha detto un militare italiano a Mosca e un suo collaboratore, lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri italiani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta che definisce adeguata l'espulsione di 2 addetti militari dall'ambasciata russa a Roma, accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, l'accusa di Tajani sui social. È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, di 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 da un macchinario della ditta tessile Di Famiglia. Il calcio: Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. È tutto, alla prossima edizione.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Il ruggito di Katy Perry ci riporta insieme. Ciao a tutti dopo le informazioni. Ciao da parte di Paolo Zangani. Sono scivolato verso le 18 e sarò con voi sino alle 20 in questo pomeriggio. Famo strano, insomma, per così dire. Ripartiamo con Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore.
1: Ciao, sono Walter da Ovada e da sempre e per sempre I love Radio City. Ciao.

0: che c'è al finale, piano piano, canto d'amore. Mi fa impazzire questo finale, Angeli. Angeli, un pochino più su, altrimenti mi sembra di gridare quando entro su questa canzone. Bene, Angelina Mango e Marco Mengoni, vado a salutare un po' di amici. Marco che mi scrive, tornato dal Trentino, dice: sono tornato a casa e andrò a farmi un giro in bici, tanto per cambiare. Il nostro amico pazzo che va in bici con temperature proibitive. In 5 giorni, dice, ho fatto 325 chilometri in Trentino. Ah, però, beh, lì però c'è più fresco, voglio dire, no? Questa volta con la famiglia. L'hai caricati tutti? Tutti sulla bici e via? Tutti insieme? Ciao Marco, buona serata, grazie come sempre per aver scelto Radio City.
1: Grazie.

0: Principe di Bel Air, Will Smith. Questo è Man in Black. Le 18:20, come sempre a quest'ora, ogni pomeriggio diamo uno sguardo alla situazione del traffico per chi è in auto.
1: Infotraffico.
0: Sulla 7, veicolo in panne tra la barriera di Milano e l'allacciamento della tangenziale ovest, direzione del capoluogo lombardo. Un veicolo in panne anche tra Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento della 21, direzione di Genova questa volta. Diversi veicoli in avaria tra Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Ovada e Masone, a direzione alternate. Poi sulla 26 segnaliamo una perdita di carico tra Baveno e Gravellona Toce, direzione di Gravellona. Ancora veicoli in avaria e perdite di carico, sempre sulla 26 tra Masone e Ovada, e la direzione è quella della 10. Inoltre, e questa è una cosa assolutamente importante, un veicolo è stato segnalato contromano tra la 4 e Romagnano Sesia in direzione di Gravellone. Questo è avvenuto all'incirca una ventina di minuti fa. Speriamo che naturalmente qualcuno, la polizia stradale in particolare, abbia provveduto. Poi sulla 10 c'è stata una perdita di carico tra Genova Voltri e la 26 in direzione di Ventimiglia, e ci sono code a tratti per 3 km tra Spotorno e la 10 a 6 in direzione di Genova. Ed è tutto, fate buon viaggio.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Abitare ti ringrazia. Grazie a te che visiti il nostro showroom, a te che ci consiglia i tuoi amici, grazie a te che impegni il tuo tempo per una recensione. Ci fai conoscere, aiutandoci a lavorare meglio e di più. Grazie.
2: Abitare, solo cucine, nessun'altra distrazione. Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. Abitarestore.it.
4: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza. Zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
5: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri, con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Dite, sentiamo una bella novità? Sì, dai, ci mettiamo comodi ad ascoltare la nuova canzone di Alex Warren, si chiama Passenger.

5 Cardi B con Girls Like You su Radio City. Ciao! Ovunque voi siate in questo momento, se vi state spostando, ricordiamo che potete sentirci anche in DAB Plus, ovviamente, se avete l'autoradio digitale, ma anche la radiolona, no? La radiolina. Sono poche però le radio digitali in giro, più che altro ci sono le autoradio. Allora, se vi spostate, sappiate che potete portarci con voi in Lombardia, in Piemonte e in Liguria, in particolar modo e nei capoluoghi come Milano, come Torino, come Genova, ma oltre Bergamo, Savona, addirittura la provincia di La Spezia, dove salutiamo i nostri amici spezzini. E io lì, da quelle parti, non ho solo amici, ho anche qualche parente che ha scoperto di poter ascoltare Radio City, e solo ultimamente, insomma, con il DAB Plus. Bene, allora ci fa molto piacere sapervi dei nostri, e se vi va potete anche condividere i vostri pensieri scrivendo a Radio City al 333-4635-873, è il nostro numero WhatsApp. Mi occupo di musica, come sempre, lo faccio a qualunque ora del giorno. Quest'oggi sino alle 20, mi viene da ridere perché vabbè, sono qui sino alle 20, c'è un motivo, magari un giorno ve lo racconterò. Emma Marrone, Fabri Fibra, disco nuovo, Antidroga.

Gemma Marrone, Fabri Fibra insieme con Antidroga, bella canzone di questa estate 2026. A proposito di estate, ormai siamo vicinissimi ad agosto, il mese delle ferie per antonomasia, e qui ci saranno dei nuovi appuntamenti. Radio City Estate arriverà con un carico di bella musica estiva.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3 a Sale. ilpuntomobili.it.
4: A Plea, nella nostra sede e fabbrica di Cortiglione, da oltre 60 anni produciamo tapparelle in acciaio, in plastica, in alluminio, anche coibentate, ma anche zanzariere, veneziane e tende tecniche con trattamento ignifugo. Siamo specializzati nelle tende da sole. Se vieni direttamente in fabbrica, le tue tapparelle saranno preparate in pochi minuti. Abbiamo un'equipe di tecnici specializzati a tua disposizione per l'installazione dei nostri prodotti.
5: A Plea, a Cortiglione, Regione San Martino, ad Acqui Terme, Corso Dante 25, a Nizza Monferrato, via Pio Corsi 36, info 0141 76 51 10, aplea.it. Approfitta delle attuali detrazioni fiscali del 50% per le schermature solari.
6: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
7: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
6: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
6: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
9: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
10: No, vabbè!
6: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
10: No, vabbè, anche le aziendali.
11: Ma dai!
6: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

a Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti, naturalmente, insieme con questa bella canzone dell'estate 2026. Allora, sto studiando come fare per trovare un po' di refrigerio durante le notti calde di questa estate, che sono veramente un tormento. Cioè, voi avete chiuso occhio negli scorsi giorni, io ormai conto le ore, cioè due, tre ore a notte, non di più, una cosa catastrofica. Beh, parliamo invece di cose decisamente positive. Come ogni anno, il 25 di luglio torna a Rocchetta Ligure la Notte del Timorasso, che è giunta alla sua quinta edizione. L'originale, unica e autentica. L'appuntamento è sempre a Rocchetta Ligure in Val Borbera, dove tutto è cominciato, tra l'altro, nel 2022. E quest'anno, accanto ai produttori di Timorasso d'Ertona, ci saranno anche i vini Gavi, per un incontro straordinario tra territori, produttori ed eccellenti. Tra le vie del borgo potrete degustare ottimi vini direttamente dai produttori e scoprire anche i prodotti gastronomici tipici del territorio, delle robe buonissime, in una vera esperienza di street food. E poi naturalmente musica, festa e sapori autentici per una notte che accende il borgo di Rocchetta Ligure. L'appuntamento quindi è sabato 25 luglio, Rocchetta Ligure, la notte del Timorasso, il d'Ertona incontra il Gavi. Che gran bell'incontro! L'originale dal 2022. Originale anche lei, grandissima Alanis Morissette su Radio City, la radio dei grandi successi. C'è Gaudian.

con Potential. Lunedì 20 di luglio con Paolo Zangani sino alle 20, una casa straordinaria. Domani tornerò nel cuore del nostro pomeriggio tra le 16 e le 18. Stavo studiando, vi ho detto poco fa, i rimedi per trovare un pochino di fresco durante le notti calde di questa estate. Veramente sono diventate una roba impressionante, almeno per quanto mi riguarda. E ci sono tantissimi rimedi, ho deciso stasera li metto in pratica tutti, dal primo all'ultimo, non ne salto mezzo nel tentativo di trovare una soluzione. Allora, intanto la doccia tiepida, non fredda, prima di dormire abbassa la temperatura corporea senza farla risalire subito, quindi una bella doccina tiepida, non fredda. Poi piedi e polsi freschi con un panno freddo sui polsi, collo e caviglie, sono le zone termiche, 5 minuti dovrebbero bastare, ci dicono gli esperti. Abbondiamo. Poi c'è il rimedio della camera da letto, cioè un bel cuscino rinfrescante in gel, resta fresco per ore. Ecco, questo vedi, non ce l'ho, devo comprarmi il cuscino rinfrescante in gel. Si mette magari in frigorifero, rimane bello fresco, poi lì ta. Poi bisogna togliere il coprimaterasso in memory foam, perché trattiene il calore come una spugna. Non va bene, no, decisamente no. E questo poi è il rimedio bellissimo: metti una bacinella di ghiaccio davanti al ventilatore, perché crea un effetto aria condizionata artigianale che indubbiamente può rinfrescare moltissimo l'ambiente, specie se il ventilatore non è molto lontano. Questi sono dei rimedi che potrebbero funzionare. Stasera li

0: chissà se a Chicco Mentana piace Michael Jackson, ma secondo me sì. La grande musica piace a tutti. Buona vista di Something, l'album Thriller, uno degli album più venduti nella storia della musica contemporanea. E così arriviamo anche all'appuntamento con i 100 secondi insieme ad Enrico Mentana. A lui il microfono, sono le 19 in questo istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Il mondiale di calcio si è concluso e lascia un vuoto evidentemente in tutti coloro che lo hanno seguito, e si sa che gli annessi e connessi sono stati forse più forti dello stesso spettacolo sportivo, a cominciare ovviamente dagli interventi a gamba tesa di Trump, ma non solo, perché ci sono stati anche quelli in senso stretto alla fine della partita di ieri sera. Un giocatore ben noto in Italia, Paredes, ha perso ogni freno inibitore e ha cominciato a menare come un fabbro. Ma insomma, la verità è che si è trattato di uno spettacolo sportivo lungo e sfibrante, oltre a tutto il resto, ed è comprensibile che sia così e anche che sia finita così. Resta però qualcosa che il mondiale in qualche modo ci ha permesso di sfuggire, almeno in parte, ai nostri problemi. Si è parlato meno delle guerre, si è parlato meno degli scontri politici interni in Italia e non soltanto. Adesso siamo di fronte di nuovo alla realtà e non possiamo far finta di niente, neanche dopo un mondiale in cui hanno giocato contemporaneamente Stati Uniti e Iran, che per la verità senza fare grandi progressi nella graduatoria internazionale, però ora quelle due nazioni sono di nuovo di fatto in guerra, e quella guerra, fateci attenzione, potrebbe riesplodere in tutta la sua gravità nell'intera regione medio orientale, perché tutti i segnali sono negativi, sono nel fatto che, come dire, la distrazione è finita e ora gli occhi del mondo tornano tutti sulla regione. Ma il problema è che in mano a Trump, in mano a Netanyahu e in mano agli Ayatollah c'è la pace, non precisamente le persone che sceglieremmo noi come paceri.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che bella l'estate, quel senso di libertà, stare all'aria aperta, godersi il giardino e organizzare una bella cena in terrazza.
7: Sì, peccato che tra zanzare e insetti diventa un incubo.
6: Ma no, ci ho già pensato io, ho preso tutto da Depetro. Citronelle, insetticidi e tante soluzioni per proteggere gli spazi esterni.
8: Depetro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure in zona Ciprian. Solo per questo mese tutta la linea di prodotti anti zanzare e insetticidi è sconta. Data del 30%. Ti aspettiamo da Depetro.

0: Dancing Stars. Ma vedi quante cose che si imparano, eh? Il ventilatore non bisogna puntarlo verso se stessi, capito? Anche a parte che poi ti prendi il raffreddore o cose là, bisogna puntarlo verso la finestra, così butta fuori l'aria calda, hai capito? Rinfresca dentro e butta fuori. È così che si deve fare. Le 19.09, ciao, buona serata, vi accompagno sino a casa. Ciao da parte di Paolo Zangani e questa è la radio dei grandi successi.
1: Ciao, sono Daniela di Pinerolo, I love you, Radio City.

chiama Talk to You, una delle canzoni più potenti di questa estate, una delle canzoni che troveremo all'interno di Radio City Estate da agosto sulla nostra radio. Avremo diversi appuntamenti durante la giornata, saranno belli carichi e anche freschi al tempo stesso, come giusto che sia. Durante l'estate andremo anche a ripescare dei successi indimenticabili.

Euforia con Annalisa. Talvolta sembra che Annalisa non rida mai, no? La vedi sempre un pochino ingessata, no? Ma in realtà ride e come, semplicemente sceglie quando farlo e davanti a chi. Questo mi pare anche giusto, no? Saranno un po' fatti suoi quando le viene voglia di ridere o meno. No, io l'ho vista ridere assolutamente. L'abbiamo comunque ascoltata. Questa invece è la giovane Sienna Spyro.

0: 1991, gli Spin Doctors. Questa è Two Princes, che potenza, ragazzi. Oh, come sarà il tempo nelle prossime ore? Vi interessa saperlo? Eh sì che vi interessa, capisco. Stiamo facendo tutti la danza della pioggia, ma non della grandine o dell'altra. No, solo la danza della pioggia, e speriamo che si rinfreschi un po'. Sentiamo.
1: Infometeo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio City. Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Piemonte e sulla Liguria. Tempo stabile in serata con cielo poco nuvoloso. E nella giornata di martedì avremo della nuvolosità irregolare su entrambe le regioni, ma inizialmente prevarrà il sole. Verso sera poi locali piovigini interesseranno a tratti la pianura piemontese, così come dei fenomeni interesseranno nelle ore serali la Liguria. Le temperature massime diurne su entrambe le regioni non andranno oltre i 32 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
5: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
4: BYD, quindi tecnologia innovativa.
5: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
4: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
6: Abitare. Solo cucine, nessun'altra distrazione.
7: Entra nel mood, non ti distrarre. Visita il nostro showroom. Lasciati avvolgere completamente dall'eleganza. Concediti il lusso accessibile delle nostre cucine.
6: Abitare Kitchen Store, statale 35 bis dei Giovi, Bosco Marengo, Alessandria. abitarestore.it.
8: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
10: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
11: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
10: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
11: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
12: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
13: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.

0: questa è Billie Eilish. Mamma, mamma, mamma. Sto dicendo mamma nel senso che c'è una specie di buco nello stomaco. E va bene, dai, sono le 19:29. A tavola, cosa c'è di buono questa sera? Che cosa sta preparando la nostra amica Federica che ci ha scritto? Mi ha mandato delle foto di cose che non voglio saperlo. Mi stai facendo venire, oltre che l'acquolina in bocca, anche quasi un senso di svenimento per l'appetito che è salito guardando le foto magistrali. Ma cos'è sta robina qua? Deve essere sicuramente una roba buonissima, però, a giudicare anche dai colori molto estivi. Giselle, disco nuovo dalla Francia.
1: Novità.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Dimanche mi depilo, mi sembra dimanche mi depilo, no? Io col francese no. Non sto amico. Che ci volete fare? Così. Lacune, 19:32, ora è tempo di compilation. Tre dischi arrivano non stop.

0: Salo, il leader di questa formazione che si chiama The Ark. It Takes a Fool to Remain Sane, grandissimo successo del passato, del 2001, proprio per essere precisi.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: È proprio vero che fare un salto a Sale al Punto Mobili conviene. Scontano fino al 50% gli ambienti esposti. Cucine, camere, divani, camerette, bagni. Insomma, se dovete arredare o rinnovare la vostra casa, è proprio il caso di cogliere l'occasione. Il Punto Mobili è in via Stramesi 3, a Sale. ilpuntomobili.it.
5: No, vabbè!
4: Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota.
5: No, vabbè, anche le aziendali.
4: Ma dai! Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
6: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
8: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
12: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
13: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogruppo.
14: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
15: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello, a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
14: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

anche questi campionati mondiali di calcio ce li siamo tolti da, ecco. Anche perché senza l'Italia è una tristezza. Però tre partite le ho viste, no? Le due semifinali e poi, e naturalmente la finale di ieri sera. Sono un po' rimasto male per Messi perché sono alla fine della sua carriera, magari, però vabbè, ci sta. La Spagna ha giustamente conquistato un titolo in modo meritevole. Shakira, Burna Boy con Dai Dai, questa è la canzone che ci ha accompagnato proprio durante tutto il periodo dei mondiali di calcio. E sempre ieri sera, guardando Shakira in televisione alla finale, e stavo ragionando su cosa mi piace di Shakira e sono arrivato alla conclusione che mi piace Shakira. È lei che mi piace, ma le canzoni, sai com'è?

White Girl Wasted. Questa è una nuova di Anna. È una potenza, è una potenza, non c'è niente da fare. Ogni volta che produce un disco nuovo, pam, arriva in testa alle classifiche. Parliamo naturalmente di quelle di gradimento come Spotify, Shazam anche, che va a registrare quelle che sono le vostre preferenze. Questo invece è stato un grandissimo successo nel 1983, tanto grande che a distanza di così tanto tempo continuiamo ad ascoltarlo. E devo dire, almeno per quanto mi riguarda e spero anche per voi, con molto piacere. Greking Band, per chiudere abbiamo Jeopardy.

0: Jeopardy. Greek in Band con Jeopardy per chiudere questo appuntamento insieme a Paolo Zangani fuori orario. Domani ritroverete Valeria a quest'ora e io invece scivolerò un pochino prima tra le 16 e le 18 nel cuore del nostro pomeriggio. Grazie a tutti, una splendida serata a voi che avete scelto Radio City. Continuate a stare con noi perché ci sarà una carrellata di grandi successi, di bella musica da sentire da qui sino a domani mattina. Ciao a tutti, buona serata ancora una volta, vediamo che ore sono. Mamma mia, che precisione! Le 20 in punto, arrivano le news. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. La procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso Vakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Rapporti sempre più tesi tra Italia e Russia. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca italiano con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Un vasto intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Prato per un incendio che ha interessato un edificio industriale. Per le operazioni di spegnimento sono state inviate 2 squadre, un autobotte e un autoscala, per un totale di 14 operatori impegnati nell'intervento. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio né eventuali conseguenze per persone coinvolte. Calcio a lutto per Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese che si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. Secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini e Leonardo avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare il prossimo commissario tecnico dell'Italia. Intanto Rudy Garcia rescinde col Belgio e, come previsto, anche Deschamps lascia la Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Ciao Sara, con la bella stagione possiamo finalmente goderci il giardino, ma vorrei renderlo ancora più bello. Magari con qualche cesta, dei vasi o dei contenitori da personalizzare, ma non so proprio dove andare.
6: Ma Silvia, vai da De Petro. Hanno una scelta davvero ampia di complementi d'arredo per esterni. Ceste, vasi, contenitori e tantissime idee per dare un tocco di stile al tuo giardino.
7: De Petro, dal 1938, un mondo di soluzioni al servizio delle tue idee. Ti aspettiamo a Novi Ligure, in zona Cipian. E per tutto il mese approfitta del 30% di sconto su tutta l'offerta di complementi d'arredo per esterni. Solo da De Petro.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Love Radio City.
1: Hai bisogno di una piattaforma aerea, un furgone o un van 9 posti per un periodo limitato? Da MGA Belforte Monferrato disponiamo di mezzi affidabili e coperti da assicurazione casco per garantirti un noleggio senza pensieri con ritiro e riconsegna presso la nostra sede o punti convenzionati. MGA, il noleggio che ti porta lontano. A Belforte Monferrato, a pochi metri dal casello di Ovada. 0143 80 169. mgacarrellielevatori.com.
2: È tempo di organizzare la tua casa per la bella stagione. Affidati a Scrivia Tende. Troverai persone con esperienza che ti sapranno consigliare al meglio. Da Scrivia Tende trovi tende di qualità per qualsiasi esigenza: zanzariere, pergotende, bioclimatiche, gazebi e tanto altro. Contattaci per un preventivo gratuito e per scoprire tante fantastiche offerte. E il motore per le tende da sole te lo regaliamo noi. Scrivia Tende, a Serravalle Scrivia, frazione Libarna, via Arquata 35. Info 349 1123 394.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini: contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Giulia, ho trovato un'offerta per cambiare i serramenti a tasso zero. Da Gollo Serramenti possiamo installare i nuovi infissi Oknoplast con un finanziamento sino a 6.000 euro a tasso zero, pagandoli in 20 rate, escluse le spese di istruttoria. E senti questa, su un modello della linea Oknoplast sino a fine agosto c'è uno sconto del 40% oltre alla detrazione fiscale del 50%.
6: Quindi li paghiamo la metà grazie alle detrazioni fiscali. Abbiamo uno sconto del 40% e in più il tasso zero?
5: Esatto, e finalmente niente più spese. I rumori e le bollette del riscaldamento diminuiscono.
6: Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme. Serramentigollo.com.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Unicar, concessionaria Volkswagen. Ad Alessandria, in via dell'automobile 17, zona D3. Ad Asti, in corso Alessandria 575.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: successi. I love Radio City. Hai visto che Alessandria Auto ha aperto una nuova sede a Spinetta Marengo?
1: Sì, sulla statale per Tortona, a 500 metri dalla sede storica. È la nuova concessionaria BYD per Alessandria e provincia.
0: BYD, quindi tecnologia innovativa.
1: Esatto, la gamma BYD è elettrica e ibrida con tecnologia Super DMI per un'autonomia senza uguali.
0: La nuova sede Alessandria Auto, concessionaria BYD, è a Spinetta Marengo, via Piacenza 4M, a 500 metri dalla sede storica.
2: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it. Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: talk about.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.
1: Non stop.

0: vabbè! Da Central Motors trovi i chilometri zero Toyota. No, vabbè, anche le aziendali.
1: Ma dai!
0: Con le Toyota a chilometri zero e aziendali di Central Motors risparmi e puoi scegliere l'auto che preferisci e averla subito. Scegli oggi e parti domani. La tua prossima avventura inizia da Central Motors. Ti aspettiamo ad Alessandria in via Pavia 43, centralmotors.it, e parti subito con Toyota.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 23 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City.
4: Non stop. Radio City.
3: Non stop.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.
2: E ciao.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City Estate. Estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale